Torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Studio Radio, Original Classic.

Venerdì 21 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Pio X. La luna è ancora al primo quarto e il proverbio del giorno "acqua cheta rompe i ponti" dice che azioni prolungate e perseveranti garantiscono i migliori risultati. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1609, sul campanile di San Marco a Venezia, Galileo Galilei teneva la prima dimostrazione del nuovo telescopio da lui messo a punto. Nel 1860, a due giorni dallo sbarco a Melito Porto Salvo, i garibaldini conquistavano Reggio Calabria, prevalendo sui borbonici nella battaglia di Piazza Duomo. Nel 1897 il chimico tedesco Felix Hoffmann, che 11 giorni prima aveva sintetizzato l'acetil salicilico, cercando di realizzare una molecola efficace per sedare la tosse, metteva invece a punto l'eroina. Nel 1911 Vincenzo Perugia, un imbianchino a lavoro nel Museo Parigino del Louvre, riusciva a rubare il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E ancora in Francia, nel 1947, a Neuilly-sur-Seine, moriva Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità dell'imprenditoria automobilistica. Era nato a Milano nel 1881. Nel 1960, all'Arena di Verona per presentare il Festival del Musichiere, il conduttore Mario Riva precipitava per 3 metri in una botola del retropalco. Le gravissime ferite e fratture riportate ne avrebbero determinato la morte 10 giorni dopo. Nel 1974, per la prima volta, un italiano riceveva la medaglia Fields. L'ambito premio per i matematici veniva assegnato al 34enne Enrico Bombieri. Nel 1991 falliva il colpo di Stato dei conservatori sovietici contro il presidente del partito Mikhail Gorbachev, bloccato in Crimea 2 giorni prima. E nel 2011 l'intervista telefonica di Al Jazeera al leader libico Muammar Gheddafi veniva interrotta da una sparatoria, al termine della quale l'uomo al potere nel paese dal 1969 veniva arrestato. Sono nati il 21 agosto, nel 1567 il vescovo e santo Francesco di Sales, nel 1862 lo scrittore Emilio Salgari, nel 1904 il compositore Count Basie, nel 1937 il conduttore radiofonico e paroliere Giancarlo Guardabassi e nel 1939 il cantante e autore Don Bacchi. Nascevano oggi anche gli attori Andrea Brambilla, del duo Gaspare Zuzzurro, nel 1946, Laura Morante, nel 1956 e Carrie Ann Moss, nel 1967. E per chiudere l'atleta Usain Bolt, pluriprimatista mondiale, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 21 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: nel cuore della musica. Studio Radio.
1: Un uomo onesto, un uomo probo, tra la la la la, tra la la leru, si innamorò perdutamente d'una che non lo amava niente.

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la tra la la lero. Gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Nubi fragi, tornado e una quantità inusuale di fulmini si sono abbattuti su Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna, provocando allagamenti, esondazioni, frane, crolli e smottamenti che hanno lasciato interi comuni isolati e hanno costretto ad evacuazioni circa 400 nella sola Lombardia, che chiederà lo stato di emergenza. Danni anche a strade e ponti, con limitazioni di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. A Firenze, una turista di 75 anni è stata ferita ad una spalla da una tegola caduta per il forte vento, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Gli ultimi attacchi russi in Ucraina dimostrano la depravazione assoluta della guerra di Mosca, afferma su X l'alta rappresentante europea Kaya Kallas. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha promesso al presidente ucraino Zelensky un nuovo impegno per trovare una soluzione al conflitto. Terrore a scuola in Svezia. Un 18enne è entrato in un liceo armato di spada, uccidendo una persona e ferendone altre tre, di cui due minorenni in modo grave. I media locali affermano che sui social, poco prima dell'attentato, sarebbe apparsa la foto dell'arma geolocalizzata nel bagno dell'istituto, pubblicata da un profilo TikTok che inneggiava Breivik, responsabile della strage di Utøya. La Turchia emette un mandato d'arresto internazionale contro Netanyahu per il caso Flottiglia. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano. Non possiamo permettere che l'Iran abbia l'arma nucleare, ha ribadito ieri sera Donald Trump, sottolineando di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. È stato travolto da un'auto mentre stava per salire sulla propria vettura parcheggiata lungo la strada sotto gli occhi della moglie e dei due figli. È morto così nel pomeriggio di ieri a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. Ranveer Singh, 44 anni, di origine indiana e residente in paese, alla guida del SUV un 49enne marocchino a cui la polizia ha già sequestrato il mezzo e ritirato la patente. Tennis, si ferma ai quarti di finale l'avventura di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Cincinnati, in Ohio. Il 24enne carrarese, numero 15 della classifica ATP, è stato superato per 7-6-7-5 dal 28enne americano Francis Tiafo, 23esimo al mondo. Stasera sul cemento americano cerca la finale Flavio Cobolli, che sfida il francese Arthur Fels. È tutto, a più tardi.

torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: Sono le 8. Buongiorno dalla redazione.
1: Apriamo con gli esteri: falliti i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington ed Ottawa, i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey, sono entrati oggi in vigore. Colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti.
0: Due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky. Gli ultimi attacchi russi in Ucraina dimostrano la depravazione assoluta della guerra di Mosca, afferma su X l'alta rappresentante UE Kaya Kallas. Il segretario generale dell'ONU ha promesso al presidente ucraino un nuovo impegno per trovare una soluzione al conflitto.
1: Continua a crescere la tensione tra Israele e Turchia dopo le scintille seguite ai raid israeliani sulla pista e sui depositi di Abu al-Dhur, a circa 70 km ad est del confine turco, nella provincia di Idlib in Siria. Dopo che a luglio scorso un tribunale turco ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu per l'aggressione alla flottiglia, ora il governo di Ankara ha annunciato di aver chiesto all'Interpol di inserire il premier israeliano nella lista dei ricercati. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano Netanyahu.
0: La cronaca ha quasi 3 anni di distanza dall'incidente ferroviario di Brandizzo, che nel 2023 costò la vita a 5 operai, arrivano nuovi avvisi di garanzia per dirigenti RFI. Lo ha riferito ieri sera al TG3, secondo cui gli inquirenti ipotizzano da allora procedure di sicurezza mai cambiate e nessun accorgimento per evitare errori umani come quello che avrebbe portato alla strage nella notte tra il 30 e il 31 agosto del 2023.
1: Italia trafa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani a Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato di emergenza dopo i nubifragi abbattutisi al nord, che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane.
0: Lo sport al via oggi il campionato di Serie A di calcio, in campo Inter, Monza e Udinese Como alle 18:30, poi Genoa, Napoli e Parma Cagliari alle 20:45. Per la Formula 1, sprint e qualifiche oggi in Olanda. Nel tennis, ancora dolorante al ginocchio, Sinner salta agli US Open. Coboli stasera cerca la finale a Cincinnati. Nel volley, azzurre ok agli europei contro la Croazia. Oggi sfidano il Montenegro. A Taranto iniziano i giochi del Mediterraneo.
1: È tutto, a più tardi.
2: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026, 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno, Clusone, 14 giugno, Lovere, 20 giugno, Lovere, 22 agosto, Rovetta, 30 agosto, Parre, 5 settembre e infine Santuario della Madonna della Torre a Sovere il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 9.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli esteri, l'Iran dichiara che la guerra economica pianificata dagli Stati Uniti contro Teheran violerebbe il diritto internazionale. Banche, aziende e aeroporti che rientrano nella giurisdizione esclusiva di un paese non devono essere costretti da altri stati a rinunciare al commercio lecito con uno stato terzo, ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei. Il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha minacciato severe sanzioni contro i paesi che continuano a sostenere l'Iran, mentre Washington cerca di aumentare drasticamente la pressione economica su Teheran. Il tycoon intanto insiste, Hormuz è territorio statunitense.
1: Continua a crescere la tensione tra Israele e Turchia dopo le scintille seguite ai raid israeliani sulla pista e sui depositi di Abu al-Dur, a circa 70 km a est del confine turco nella provincia di Idlib in Siria, dopo che a luglio scorso un tribunale turco ha emesso un mandato d'arresto per Netanyahu per l'aggressione alla flottiglia. Ora il governo di Ankara ha annunciato di aver chiesto all'Interpol di inserire il premier israeliano nella lista dei ricercati. Erdogan è un dittatore antisemita, replica il premier israeliano Netanyahu.
2: Conflitto Mosca-Kiev, due morti nei raid russi di stanotte sull'Ucraina, dove ieri le vittime sono state almeno 20, tra cui 16 in un attacco con un drone contro un affollato centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale del presidente ucraino Zelensky. Almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono invece morte ed altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk.
1: Scattano i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Le nuove tariffe sono entrate in vigore da oggi, nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington e Ottawa colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli USA.
2: Italia, trafa e piogge, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani a Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi abbattutisi al nord che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane.
1: Contro esodo fine settimana da bollino rosso con la maggior parte degli italiani che farà ritorno verso le città dalle località turistiche. ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore da oggi dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22.
2: È tutto, a più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky

0: Spot.
1: Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Scattano i nuovi dazi del 50% imposti da Donald Trump su diversi prodotti canadesi, tra cui cemento e mazze da hockey. Le nuove tariffe sono entrate in vigore da oggi, nonostante i negoziati dell'ultimo minuto tra Washington ed Ottawa. Colpiscono importazioni per un valore di 20 miliardi di dollari. Il premier canadese Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli Stati Uniti.
1: L'Iran dichiara che la guerra economica pianificata dagli Stati Uniti contro Teheran violerebbe il diritto internazionale. Banche, aziende o aeroporti che rientrano nella giurisdizione esclusiva di un paese non devono essere costretti da altri stati a rinunciare al commercio lecito con uno stato terzo, ha scritto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei. Donald Trump ha minacciato severe sanzioni contro i paesi che continuano a sostenere l'Iran, mentre Washington cerca di aumentare drasticamente la pressione economica su Teheran. Il tycoon intanto insiste: Hormuz è territorio USA. Teheran ha autorizzato il passaggio di alcune petroliere irachene attraverso lo stretto.
2: Conflitto Mosca-Kiev. Almeno 5 persone, tra cui 3 bambini, sono morte in attacchi russi notturni con missili contro la capitale ucraina e la regione di Mykolaiv. Droni ucraini hanno invece colpito nel corso della notte un centro logistico di Odon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. E sono almeno 3 le persone morte, tra cui un adolescente, e altre 13 rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nella regione di Donetsk.
1: Papa Leone XIV è arrivato in elicottero a San Marino. È stato accolto dai capitani reggenti della Repubblica. Il pontefice sarà oggi a Rimini per una giornata attesa da mesi dalla comunità diocesana. Dopo la visita al meeting per l'amicizia fra i popoli, il pontefice incontrerà le persone fragili nella cattedrale e presiederà alle 18:30 la messa a Piazzale Boscovic sulla spiaggia, dove sono attese 25.000 persone insieme alla Chiesa riminese. È la prima visita di un papa in città dopo quella di Giovanni Paolo II 44 anni fa.
2: Temperature in calo al nord, ancora afa con caldo record al centro-sud, prigioniero della morsa dell'ondata africana che ora sta per riprendere vigore. L'Italia è di fatto spaccata in due dal meteo, tra maltempo nel settentrione e picchi estremi resi insopportabili dall'umidità nel resto del paese. Durante questo quarto weekend di agosto il tempo migliorerà decisamente al nord. A Milano, ad esempio, si tornerà a respirare con minime intorno ai 20 gradi e massime sui 30. Il sud e il centro sprofondano invece di nuovo nel forno. Si supererà la soglia fisiologica dei 40 gradi a pochi passi da settembre.
1: Il calcio, l'attesa è finita. Dopo 3 mesi di stop riparte la Serie A. Ad aprire le danze, come da tradizione, saranno i campioni d'Italia. Alle 18:30 l'Inter ospita a San Siro il neopromosso Monza di Ivan Juric. In contemporanea scenderà in campo anche la grande sorpresa della passata stagione, il Como. Fabregas e i suoi cercano la conferma dopo una stagione già entrata nella leggenda grazie alla qualificazione alla Champions League. L'esordio a Udine contro l'Udinese. Parte invece dal Marassi alle 20:45 l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Davanti ci sarà il Genoa di Daniele De Rossi. Alla stessa ora Parma-Cagliari.
2: È tutto, a più tardi.

Sabato 22 agosto 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, bisogna fare buon viso a cattivo gioco, ricorda l'importanza di adattarci anche a cose che non ci piacciono, senza però perdere di vista il nostro obiettivo. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1864 a Ginevra si fondava la Croce Rossa Internazionale, tra i firmatari anche l'Italia, dove la Croce Rossa era nata il 15 giugno precedente. Nel 1922, dopo il debutto di Firenze in maggio, arrivava a Milano la prima opera di Anton Chekhov rappresentata in Italia. Nel sotterraneo Teatro Olimpia, la compagnia Palmarini Campa e Capodaglio portava in scena il dramma Zio Vania. Nel 1932 in Gran Bretagna iniziavano le trasmissioni televisive sperimentali della BBC con il nuovo sistema inventato da John Baird. E nel 1945, con una lettera agli Stati Uniti firmata dal ministro degli esteri Alcide De Gasperi, l'Italia accettava la revisione delle frontiere cedendo alla Jugoslavia le città di Fiume e Zara. Nel 1974 era polemica tra i partiti di governo sul compromesso storico del Partito Comunista per la preclusione al dialogo della Democrazia Cristiana, posizione che socialisti e socialdemocratici consideravano anacronistica. Nel 1988 per la prima volta al mondo veniva coniata una moneta di platino, valeva 100 dollari australiani e riproduceva un koala. Nel 2004, al Museo Munch di Oslo, due banditi armati rubavano i dipinti L'Urlo e Madonna del celebre pittore, un furto da 20 milioni di euro. E nel 2009, vincita record al Super Enalotto, in provincia di Massa Carrara, la schedina da 2 euro giocata in un bar di Bagnone fruttava al vincitore 147.802.299 euro. Sono nati il 22 agosto, nel 1862 il compositore Claude Debussy, nel 1908 il fotografo Henri Cartier-Bresson, nel 1913 il fisico Bruno Pontecorvo e nel 1939 il giornalista e conduttore televisivo Paolo Fraiese. Nascevano oggi anche la ciclista oro mondiale ed europeo Tatiana Guderzo, nel 1984, i cantanti Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso nel 1947, Lazza nel 1994, Dua Lipa nel 1995 e per chiudere Alfa, nato in questo giorno nel 2000. Era la nostra ultima segnalazione per il 22 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: meteo.
1: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Studio Radio, Original Classics.

0: Sono le 11.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca: esplosione questa mattina poco dopo le ore 9 in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico 2. Sarebbe crollata parte del tetto dell'edificio. Secondo le prime informazioni ci sarebbero persone coinvolte rimaste ferite. Tra le prime ipotesi, quella di una fuga di gas.
1: Almeno 13 migranti tunisini, 16 secondo altre fonti, risultano dispersi dopo il naufragio avvenuto ieri di un'imbarcazione partita dalle coste di Ben Guerdane nel sud-est della Tunisia diretta verso l'Italia. Le operazioni di ricerca sono in corso nelle acque antistanti la zona di El Ketef, vicino alla frontiera con la Libia.
2: Russia ancora all'attacco dell'Ucraina. Almeno 5 persone, tra cui 3 bambini, sono morte in attacchi russi notturni con missili contro Kiev e la regione di Mykolaiv. Vittime anche in Russia. Almeno 3 persone, tra cui un adolescente, sono morte ed altre 13 sono rimaste ferite in attacchi con droni ucraini nel Donetsk. E un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara è stato danneggiato in un attacco con droni attribuito alle forze armate ucraine. Nell'incendio scoppiato nel magazzino sono rimaste ferite alcune persone, mentre oltre 500 dipendenti sono stati evacuati.
1: Papa Leone a San Marino: la libertà si realizza nel dono, nella comunicazione, nell'incontro e nel dialogo, ha sottolineato il pontefice nel suo discorso alle autorità, dicendo no ai progetti politici schiavi degli idoli e del potere. Prevost sarà oggi a Rimini per una giornata attesa da mesi dalla comunità diocesana. Dopo la visita al meeting per l'amicizia fra i popoli, li incontrerà le persone fragili nella cattedrale e presiederà dalle 18:30 la messa a Piazza Boscovic sulla spiaggia, dove sono attese 25.000 persone insieme alla chiesa riminese. È la prima visita di un papa in città dopo quella di Giovanni Paolo II 44 anni fa.
2: Non si arresta alla corsa del prezzo dei carburanti nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto e in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio. Oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,008 euro al litro per la benzina, che in autostrada è aumentata a 2,085 euro. Il gasolio in modalità self sulle strade oggi è venduto a 2,128 euro al litro e in autostrada a 2,2. Questi i valori resi noti dal Ministero delle Imprese del Made in Italy.
1: La Formula 1: si assegnano i primi punti del weekend a Zandvoort alle 12, la quinta e penultima sprint race del mondiale, con Russell che scatterà davanti a tutti, Leclerc terzo, Antonelli quinto, Hamilton settimo in griglia, e alle 16 la pole.
2: È tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
3: Odio questa notte.
2: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
3: Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Calabrese do the mambo like a crazy.
1: Sono le 11 e 59 minuti. Bentrovati dalla redazione.
2: Esplosione questa mattina poco dopo le 9 in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico 2. Sono due le persone rimaste ferite, tra cui una donna che avrebbe cercato di mettersi in salvo provando a uscire da una finestra dell'ultimo piano. Il crollo ha coinvolto il quarto e ultimo piano dello stabile, provocando danni alla struttura. Tra le prime ipotesi, quella di un'esplosione dovuta ad una fuga di gas.
1: Il cuginetto della bimba morta a Palermo ieri per una sospetta difterite è ricoverato all'ospedale dei bambini ed è risultato positivo alla malattia infettiva. Il direttore sanitario fa sapere che sta migliorando clinicamente. Intanto è corsa alle vaccinazioni dopo la morte della piccola di 4 anni. Nei centri si registra un forte afflusso e in uno sono terminate le scorte dell'esavalente. La SP ha avviato un'indagine epidemiologica per ricostruire la catena dei contatti e arrivare al paziente zero.
2: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo. Sono le parole del Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. Talvolta, ha aggiunto il pontefice, ci troviamo di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere. Prevost è atteso oggi al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione e dopo è prevista una visita alla città di Rimini.
1: Il conflitto russo-ucraino, almeno 5 persone, tra cui 3 bambini, sono morte in attacchi russi notturni con missili contro Kiev e la regione di Mykolaiv. Intanto droni ucraini hanno colpito sempre in nottata un centro logistico di Ozon nella regione russa di Samara, dove è divampato un vasto incendio. Si tratta del primo attacco contro il gigante dell'e-commerce russo, secondo solo a Wildberries, i cui hub sono già finiti nel mirino diverse volte. Evacuati più di 500 dipendenti. Proseguono a Kryvyi Rih le operazioni di soccorso e di emergenza sul luogo dell'attacco russo di ieri a un centro commerciale, lo scrive il presidente ucraino Zelensky.
2: Una forte ondata di maltempo ha colpito duramente il nord e il centro Italia, causando frane, allagamenti e danni ad edifici e infrastrutture. Nelle ultime ore si sono registrati oltre 1200 interventi dei Vigili del Fuoco nelle zone interessate, in particolare in Toscana, Lombardia, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna. Numerosi i danni provocati dai temporali, tra esondazioni, crolli e smottamenti che hanno lasciato interi comuni isolati, costringendo a numerose evacuazioni, oltre 350 nella sola Lombardia. Danni anche a strade e ponti, con limitazioni di alcune tratte ferroviarie e la chiusura di un'ora dell'aeroporto di Forlì. Per la giornata di oggi è stata emessa un'allerta gialla per piogge e temporali in 5 regioni, Lombardia, Molise, Campania, Puglia e Basilicata.
1: Non si arresta la corsa del prezzo dei carburanti nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto e in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio. In modalità self-service lungo la rete stradale nazionale il prezzo è pari a 2,008 euro al litro per la benzina. In autostrada aumenta a 2,085 euro. Il gasolio in modalità self sulle strade oggi è venduto a 2,128 euro al litro, in autostrada a 2,02 euro al litro. Secondo una stima del Codacons, il controesodo può arrivare a costare agli italiani circa 270 euro a famiglia tra carburante, pedaggi e soste.
2: È tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su Studio.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

0: Sono le 13. Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni dello Zena di Palermo, morta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cuginetto. La procura ipotizza che l'omissione, costituita dalla mancata vaccinazione contro la difterite, da anni ormai obbligatoria, avrebbe determinato la morte della piccola. È risultato intanto positivo alla difterite anche un cuginetto della bimba, è ricoverato all'ospedale dei bambini. La procura per i minorenni di Palermo ha disposto una verifica urgentissima sulle scuole materne ed elementari della zona.
0: Esplosione questa mattina poco dopo le 9 in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico 2. Sono due le persone rimaste ferite, tra cui una donna che avrebbe cercato di mettersi in salvo provando a uscire da una finestra dell'ultimo piano. Il crollo ha coinvolto il quarto e ultimo piano dello stabile, provocando danni alla struttura. Tra le prime ipotesi, quella di un'esplosione dovuta a una fuga di gas.
1: La libertà si realizza nel dono, nella comunione, nell'incontro e nel dialogo, sono le parole del Papa nel suo discorso alle autorità di San Marino. Talvolta, ha aggiunto il pontefice, ci troviamo di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere. Prevost è atteso oggi al meeting di Rimini di Comunione e Liberazione e dopo è prevista una visita alla città di Rimini.
0: Addio una delle grandi protagoniste della vita culturale ed editoriale italiana. Rossellina Archinto si è spenta ieri all'età di 93 anni a Santa Margherita Ligure a Genova. Nata a Genova il 29 giugno 1933, si era laureata in economia e commercio all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dopo gli studi aveva scelto di trasferirsi negli Stati Uniti, frequentando la Columbia University di New York, esperienza che avrebbe contribuito a formare il suo originale sguardo sul mondo dell'editoria e della cultura. Il passaggio decisivo della sua carriera arriva nel 1963, quando, rientrata in Italia, fonda M Edizioni, casa editrice destinata a segnare una svolta nella storia dell'editoria per l'infanzia.
1: Non si arresta alla corsa del prezzo dei carburanti nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto e in vista della scadenza il 25 agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio. In modalità self-service lungo la rete stradale nazionale il prezzo è pari a 2,008 euro al litro per la benzina. In autostrada aumenta a 2,085. Il gasolio in modalità self sulle strade oggi è venduto a 2,128 euro al litro e in autostrada 2,02 euro. Secondo una stima del Codacons, il controesodo può costare agli italiani circa 270 euro a famiglia tra carburante, pedaggi e soste.
0: La Formula 1, George Russell su Mercedes vince la sprint race in Olanda, secondo un ottimo Leclerc con la Ferrari, poi la McLaren del campione in carica Norris. Il leader del campionato Antonelli chiude quarto, settimo Hamilton, l'Alfin di Gasly chiude la zona punti alle 16 la pole.
1: È tutto, ma più tardi.
2: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: Studio Radio, the finest music.

Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, nuovi sviluppi sul caso della bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite a Palermo. I genitori, indagati per omicidio colposo, dovranno chiarire perché la piccola non fosse stata vaccinata. La madre però punta il dito contro i medici, accusandoli di aver sottovalutato le condizioni della figlia nonostante diversi accessi al pronto soccorso. Intanto è positivo alla difterite anche il cuginetto, coetaneo e vaccinato. È ricoverato, ma le sue condizioni sono in miglioramento. Sarà l'autopsia a fare chiarezza sul decesso.
1: Ucraina, si aggrava il bilancio del raid russo contro un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Secondo le autorità ucraine, le vittime sono almeno 16 e i feriti 130, tra loro 23 bambini. I droni avrebbero colpito in due ondate mentre erano già in corso i soccorsi. Nella notte nuovi attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, mentre a Kiev è scattato l'allarme per la minaccia di missili balistici.
2: E Papa Leone XIV in visita oggi a San Marino e Rimini. Sul Titano il pontefice ha incontrato le autorità e i giovani, richiamando il valore della libertà, della dignità umana e della pace.
3: Non c'è vera libertà civile senza libertà personale, cioè senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana, di cui la libertà è una componente essenziale.
2: Nel pomeriggio Leone XIV sarà al meeting di Rimini, poi l'incontro con malati, disabili e poveri. Alle 18.30 la messa al porto davanti a circa 25.000 fedeli.
1: Traffico, primo grande weekend di controesodo sulle strade italiane. Sono oltre 24 milioni gli spostamenti previsti fino a domenica sulla rete ANAS, con milioni di vacanzieri in viaggio verso le città. Bollino rosso questa mattina e di nuovo domenica pomeriggio. Sorvegliate soprattutto le principali direttrici turistiche. Per agevolare i rientri, ANAS ha sospeso oltre 1000 cantieri e rafforzato i presidi lungo la rete.
2: E non si ferma la corsa dei carburanti. Proprio nel weekend del controesodo, il gasolio self arriva a 2,20 € al litro in autostrada, mentre sulla rete ordinaria supera i 2,12 €. In aumento anche la benzina, oltre quota 2 €. E cresce la preoccupazione in vista di martedì, quando scadrà il taglio di 17 centesimi sulle accise del diesel. Senza una nuova proroga, il pieno potrebbe diventare ancora più caro.
1: Formula 1, George Russell vince la sprint del Gran Premio d'Olanda a Zandvoort. Il britannico della Mercedes, partito dalla pole, precede la Ferrari di Charles Leclerc, protagonista di uno spettacolare sorpasso su Lando Norris terzo. Quarto Kimi Antonelli, davanti a Piastri e Verstappen. Secondo Lewis Hamilton, sotto investigazione per una possibile irregolarità nel giro di formazione. Nel pomeriggio le qualifiche per il Gran Premio di domani.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: Disco Party. We play the hardest disco music.

0: torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.
1: Disco party. We play the greatest disco music. Every day. Every night.

Remember the disco days. With Disco Party.

Disco Party. 100% of real disco.

0: disco party. From Tom Malton to Larry Levin, we play the best disco classics.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano il Medio Oriente, Donald Trump sostiene che Teheran non sia pronta a un accordo e Washington prepara nuove sanzioni economiche, mentre il presidente iraniano Pezeshkian lascia aperta la strada della diplomazia. Intanto è scontro commerciale tra Stati Uniti e Canada, falliscono i negoziati sui dazi e scattano tariffe americane del 50% su diversi prodotti canadesi. Il premier Mark Carney giudica le condizioni inaccettabili e annuncia dazi equivalenti sulle merci statunitensi.
2: La cronaca: grave esplosione questa mattina in una palazzina di 4 piani alla periferia di Perugia. 2 persone, un uomo di mezza età e una donna di 35 anni, sono rimaste gravemente ferite e trasportate all'ospedale Santa Maria della Misericordia. La donna è stata trovata nel giardino dell'edificio e rianimata dai sanitari. Nell'esplosione è crollata parte del tetto, ma non risultano dispersi, mentre sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause.
3: Maltempo, resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro-nord. Oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore, tra frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. Oggi la perturbazione si sposta verso sud, allerta gialla in 5 regioni, Lombardia, Campania, Basilicata, Molise e Puglia.
2: Traffico, primo grande weekend di controesodo sulle strade italiane con oltre 24 milioni di spostamenti previsti fino a domenica sulla rete ANAS. Bollino rosso oggi e domenica pomeriggio. Per facilitare i rientri sono stati sospesi oltre 1000 cantieri e a pesare sui viaggi sono anche i rincari dei carburanti. Il gasolio self arriva a 2,20 euro al litro in autostrada, mentre la benzina supera quota 2 euro. Da martedì, senza una nuova proroga del taglio alle accise, sul diesel il pieno potrebbe costare ancora di più.
3: La politica: si allarga il fronte dei paesi europei pronti a trasferire in Italia i cosiddetti dublinanti. Dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia, Finlandia e Paesi Bassi, si aggiunge anche l'Irlanda. Si tratta di richiedenti asilo entrati in Europa attraverso l'Italia e poi trasferitisi in altri stati. Il caso riaccende lo scontro politico. Giorgia Meloni difende il nuovo patto europeo e respinge le accuse del PD, che parla invece di un boomerang per il governo.
2: Il calcio: riparte oggi la Serie A con la prima giornata del campionato 2026-2027. Alle 18.30 l'Inter, campione d'Italia, ospita il Monza, mentre il Como fa visita all'Udinese. In serata Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Domani in campo tutte le altre, Juventus e Milan. È già ripartita invece la Serie B. Nell'anticipo il Vicenza ha battuto 3-2 il Catanzaro. Oggi altre 5 gare, poi domani si completa il turno con 4 incontri, tra cui Cesena-Sampdoria e Palermo-Juve-Stabia.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.
1: Disco City Live. Disco Party. We love.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Papa Leone XIV è arrivato al meeting di Rimini nel giorno più atteso della 47esima edizione. Il pontefice è giunto nel pomeriggio alla fiera dopo la visita a San Marino e il pranzo con le monache agostiniane di Pennabili. È il primo papa a partecipare al meeting dopo Giovanni Paolo II, 44 anni fa. Più tardi attraverserà la città, incontrerà persone fragili, disabili e detenuti prima della messa delle 18.30 al porto di Rimini davanti a circa 25.000 fedeli.
1: Esteri, la guerra in Ucraina. Kiev porta sempre più in profondità gli attacchi sul territorio russo. Zelensky ha confermato il raid contro la grande raffineria di Novokuibinsk nella parte sudorientale della Russia, circa 1.000 chilometri dal fronte, spiegando che l'obiettivo è colpire le entrate che finanziano la macchina da guerra di Mosca. Intanto proseguono gli attacchi incrociati con droni, mentre resta difficile il percorso diplomatico verso un possibile negoziato.
2: La cronaca: due gravi esplosioni in abitazioni a Perugia e nel Brindisino. A Carovigno un anziano è rimasto gravemente ferito e quattro bambini sono stati ricoverati per intossicazione, ma non sarebbero in pericolo di vita. A Perugia invece una deflagrazione in una palazzina di quattro piani ha provocato il crollo di parte del tetto. Due i feriti gravi, un uomo e una donna di 35 anni. Non risultano dispersi. In entrambi i casi sono in corso gli accertamenti sulle cause.
1: Il centro-nord fa la conta dei danni dopo la violenta ondata di maltempo. Oltre 1.200 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi caduti. La situazione è più difficile in Lombardia, dove sono state evacuate oltre 350 persone, e la regione ha chiesto lo stato di emergenza. Danni anche in Toscana, Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, con strade e collegamenti interrotti. Oggi allerta gialla in 5 regioni.
2: Ultima pagina, ci occupiamo di economia. Tenere i soldi in banca costa sempre di più mentre cresce il ricorso ai servizi digitali. In 10 anni la spesa media per la gestione di un conto corrente è aumentata del 23%, passando da 82 a oltre 101 euro all'anno. I dati arrivano dall'Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari, che ha realizzato uno studio per analizzare l'andamento dei conti correnti in Italia. Cambiano anche le abitudini degli italiani. Secondo l'ABI, rispetto al 2020 gli accessi alle app bancarie sono cresciuti del 57% e volano anche i bonifici istantanei, aumentati del 130% nell'ultimo anno.
1: Sport, iniziamo dal calcio. Riparte oggi la Serie A con l'Inter campione d'Italia che ospita il Monza alle 18.30, mentre il Como fa visita all'Udinese. In serata Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Per il volley, dopo il 3-0 sulla Croazia, l'Italia torna in campo agli europei. Ora a Göteborg le azzurre affrontano il Montenegro.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

Plana 1800 e Monte Campione. Plana 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.

0: sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Si aggrava ancora il bilancio del devastante terremoto che ha colpito la Colombia. Sono salite a 329 le vittime del sisma di magnitudo 7.4 dello scorso 10 agosto. I feriti sono circa 4.600, mentre 247 persone risultano ancora disperse. Oltre a 300.000 gli abitanti coinvolti in 16 dipartimenti del paese. Le squadre di soccorso continuano a cercare tra le macerie mentre proseguono gli interventi di assistenza alla popolazione.
1: Papa Leone XIV è arrivato al meeting di Rimini dopo la visita a San Marino. È il primo pontefice a partecipare alla manifestazione dopo Giovanni Paolo II, 44 anni fa. In serata incontrerà persone fragili, disabili e detenuti prima della messa al porto davanti a circa 25.000 fedeli. Proprio in occasione della visita sul Titano, Mattarella ha inviato al Papa un messaggio richiamando il valore del dialogo e della pace e mettendo in guardia da uno scenario internazionale sempre più dominato dalla legge del più forte.
2: La cronaca ad Allumiere, alle porte di Roma, un uomo di 36 anni e un ragazzo di 15, entrambi ambulanti, sono stati trovati morti all'interno di uno stand gastronomico allestito per una manifestazione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è un'intossicazione da monossido di carbonio, forse sprigionato da un generatore. Sul posto carabinieri e personale sanitario, sospese le iniziative previste nel pomeriggio.
1: Al tempo resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro-nord, oltre 1.200 gli interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore tra frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. Oggi la perturbazione si sposta verso sud. Allerta gialla in 5 regioni, Lombardia, Campania, Basilicata, Molise e Puglia.
2: Traffico weekend da bollino rosso sulle strade italiane per il grande rientro dalle vacanze. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domenica. Le maggiori criticità sono previste oggi e soprattutto tra domenica e lunedì, con flussi intensi verso le grandi città. Sorvegliate le principali direttrici autostradali e le strade provenienti dalle località turistiche. Bollino rosso anche lunedì mattina, mentre non sono previste giornate da bollino nero.
1: Volley: l'Italia viaggia spedita agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Velasco sono avanti 2-7-0 sul Montenegro dopo il 3-0 rifilato ieri alla Croazia. Domani nuovo impegno contro la Svezia. Entrano intanto nel vivo i giochi del Mediterraneo di Taranto. Oggi si assegnano i primi titoli con tanti azzurri in gara. Riflettori sul nuoto, dove Benedetta Pilato ha già firmato un record nelle batterie, ma anche su ciclismo scherma, taekwondo e lotta.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate.
2: È un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal regista di It Follows.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: Siamo nel passato.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street. Al cinema.
9: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: We play the best classics, more than you can imagine.

torna Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. È un'iniziativa promossa dai comuni di Clusone, Gorno, Rovetta, Parre, Sovere e con la partecipazione del comune di Lovere. Araward Bridge, il ponte di parole che unisce e non divide, senza confini. Araward Bridge 2026. 7 appuntamenti nei borghi tra i più belli della provincia di Bergamo. Gorno, 6 giugno. Clusone, 14 giugno. Lovere, 20 giugno. Lovere, 22 agosto. Rovetta, 30 agosto. Parre, 5 settembre. E infine, Santuario della Madonna della Torre a Sovere, il 13 settembre. Main Media Partner, Studio Radio, The Vintage Station.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con l'estero, ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito con droni un grande centro logistico nella regione russa di Samara. Oltre 500 persone evacuate, si registrano vittime e feriti. Mosca ha risposto con nuovi raid su Kiev e Zaporizhzhia, dove sono morte almeno 2 persone. Il presidente russo Putin ordina ora di rafforzare la difesa aerea, mentre Macron, dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih, annuncia l'invio all'Ucraina di nuovi missili intercettori. Lunedì torna a riunirsi la coalizione dei paesi alleati di Kiev.
1: Papa Leone XIV al meeting di Rimini lancia un forte appello alla pace e ad una società più giusta. Prima dei confini ci sono sempre le persone, ha detto il pontefice, richiamando poi il mondo dell'economia e della tecnologia alle proprie responsabilità.
3: Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
1: Proprio in occasione della visita sul Titano, Mattarella ha inviato al Papa un messaggio richiamando il valore del dialogo e della pace, mettendo in guardia da uno scenario internazionale sempre più dominato dalla legge del più forte.
2: Cronaca: si allarga l'inchiesta sulla bambina di 4 anni e mezzo morta di difterite a Palermo. Dopo l'indagine per omicidio colposo sui genitori, la procura per i minorenni ha aperto un fascicolo sulla responsabilità genitoriale. Anche gli altri 4 figli della coppia non erano stati vaccinati. Disposte verifiche urgenti nelle scuole nella zona nord della città per individuare eventuali altri bambini senza copertura vaccinale. Mercoledì l'autopsia sulla piccola Anna Rosa.
1: Maltempo: resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata che ha investito il centro nord, oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. La perturbazione si sposta ora verso sud con allerta gialla in 5 regioni. Intanto è weekend da bollino rosso per il controesodo. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domenica. Traffico intenso verso le grandi città con le maggiori criticità attese tra domenica pomeriggio e lunedì mattina.
2: E continua la corsa dei carburanti proprio nel weekend del controesodo. Il gasolio self raggiunge i 2,20 euro al litro in autostrada, mentre sulla rete ordinaria sale a 2,12 euro. Sopra i 2 euro anche la benzina. E per gli automobilisti c'è un'altra scadenza da tenere d'occhio. Martedì 25 agosto termina la proroga del taglio delle accise sul diesel, con il rischio di nuovi aumenti alla pompa.
1: Lo sport: Formula 1, Lando Norris conquista la pole nel Gran Premio d'Olanda. A Zandvoort il pilota della McLaren partirà davanti a George Russell e Kimi Antonelli, più indietro le Ferrari. In mattinata Russell aveva vinto la sprint davanti a Leclerc e Norris. Per il calcio riparte la Serie A. Alle 18:30 Inter Monza e Udinese Como. In serata Genoa Napoli e Parma Cagliari. Domani, tra le altre, Frosinone Juventus e Torino Milan.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
4: I grandi successi non finiscono mai.

0: Sabato 22 agosto 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Regina. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio di oggi, bisogna fare buon viso a cattivo gioco, ricorda l'importanza di adattarci anche a cose che non ci piacciono, senza però perdere di vista il nostro obiettivo. Siamo ai fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 1864 a Ginevra si fondava la Croce Rossa Internazionale, tra i firmatari anche l'Italia, dove la Croce Rossa era nata il 15 giugno precedente. Nel 1922, dopo il debutto di Firenze in maggio, arrivava a Milano la prima opera di Anton Chekhov rappresentata in Italia. Nel sotterraneo Teatro Olimpia, la compagnia Palmarini Campa e Capodaglio portava in scena il dramma Zio Vania. Nel 1932 in Gran Bretagna iniziavano le trasmissioni televisive sperimentali della BBC con il nuovo sistema inventato da John Baird. E nel 1945, con una lettera agli Stati Uniti firmata dal ministro degli esteri Alcide De Gasperi, l'Italia accettava la revisione delle frontiere cedendo alla Jugoslavia le città di Fiume e Zara. Nel 1974 era polemica tra i partiti di governo sul compromesso storico del Partito Comunista per la preclusione al dialogo della Democrazia Cristiana, posizione che socialisti e socialdemocratici consideravano anacronistica. Nel 1988 per la prima volta al mondo veniva coniata una moneta di platino, valeva 100 dollari australiani e riproduceva un koala. Nel 2004, al Museo Munch di Oslo, due banditi armati rubavano i dipinti L'Urlo e Madonna del celebre pittore, un furto da 20 milioni di euro. E nel 2009, vincita record al Super Enalotto. In provincia di Massa Carrara, la schedina da 2 euro giocata in un bar di Bagnone fruttava al vincitore 147.802.299 euro. Sono nati il 22 agosto. Nel 1862 il compositore Claude Debussy. Nel 1908 il fotografo Henri Cartier-Bresson. Nel 1913 il fisico Bruno Pontecorvo. E nel 1939 il giornalista e conduttore televisivo Paolo Fraiese. Nascevano oggi anche la ciclista oro mondiale ed europeo Tatiana Guderzo, nel 1984, i cantanti Francesco Di Giacomo del Banco del Mutuo Soccorso nel 1947, Lazza nel 1994, Dua Lipa nel 1995 e per chiudere Alfa, nato in questo giorno nel 2000. Era la nostra ultima segnalazione per il 22 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Studio Radio, always on the air.

0: Sono le 19.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
2: In primo piano la guerra tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito con droni un grande centro logistico nella regione russa di Samara. Oltre 500 persone evacuate, si registrano vittime e feriti. Mosca ha risposto con nuovi raid su Kiev e Zaporizhzhia, dove sono morte almeno 2 persone. Putin annuncia una rappresaglia e ordina di rafforzare le difese aeree russe. Intanto Macron, dopo la strage nel centro commerciale di Kryvyi Rih, promette a Kiev nuovi missili intercettori. Lunedì si riunirà la coalizione dei paesi alleati dell'Ucraina.
1: Papa Leone XIV, dal meeting di Rimini, chiede un cambio di rotta di fronte alle disuguaglianze, alle guerre e alle nuove forme di potere. Il pontefice invita a smascherare i rapporti di potere ingiusti che alimentano povertà e conflitti e richiama economia e innovazione alle proprie responsabilità. Il lavoro, dice, va liberato dall'idolatria del profitto, tecnologia e finanza dai business della morte. Poi l'appello ai giovani: il futuro è una promessa, non una minaccia. Mettetevi in gioco.
2: La cronaca: arrestato per omicidio stradale il 49enne che ieri ha travolto e ucciso un uomo di 44 anni a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano. L'automobilista guidava con un tasso alcolemico di 2,20 grammi per litro, oltre 4 volte il limite consentito, e ora è ai domiciliari. Ad Albenga, nel Savonese, invece, è stato arrestato un 31enne accusato di aver stordito una giovane con cocaina e alcol e di averla violentata. L'uomo avrebbe poi perseguitato la ragazza con messaggi, minacce e appostamenti. È stato portato in carcere.
1: E nel Leccese, a Squinzano, una ragazza di 17 anni è stata travolta e uccisa da un Intercity. La giovane era appena arrivata da Lecce per fare una sorpresa al fidanzato e, secondo la ricostruzione, avrebbe attraversato i binari senza utilizzare il sottopasso. Il macchinista ha tentato la frenata d'emergenza, ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Gli investigatori hanno escluso il gesto volontario e stanno ricostruendo gli ultimi istanti prima dell'incidente.
2: Weekend da bollino rosso per il controesodo. ANAS stima circa 24 milioni di spostamenti fino a domenica, traffico intenso verso le grandi città con le maggiori criticità attese tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Intanto resta alta l'attenzione dopo la violenta ondata di maltempo che ha investito il centro nord, oltre 1200 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e alberi caduti. La Lombardia, dove centinaia di persone sono state evacuate, ha chiesto lo stato di emergenza. La perturbazione si sposta ora verso sud con allerta gialla in 5 regioni.
1: Volley: seconda vittoria consecutiva per l'Italia agli europei femminili. A Göteborg le azzurre di Julio Velasco superano anche il Montenegro con un netto 3-0, con i parziali di 25-13, 25-20 e 25-19. Le azzurre, dopo il successo all'esordio contro la Croazia, restano a punteggio pieno nel girone e domani affrontano la Svezia. Per l'atletica, Gianmarco Tamberi torna a volare e conquista la sua prima vittoria stagionale in Diamond League.
2: Questa è l'ultima notizia. Grazie dell'attenzione e un buon proseguimento di serata.

0: Ciao, sono Tony Marano. Vi aspetto tutti i pomeriggi alle ore 14 qui su Studio Radio con Disco Party, con una special selection di musica disco, soul, funky, tratta dalla mia collezione. Non mancate.
1: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
2: This is Studio Radio, 24 hours a day. Welcome to Studio Radio, 24 hours a day. We play the best sound of yesterday.

creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sì.

sto viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, eh già, piccola, piccola.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara! E pensare

0: Weekend Mix. Ogni sabato sera ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix, con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo su

0: spot.
1: Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo

New York, Tokyo, in tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio, The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: The Vintage Station.
2: Sono le 20:03.

sorridi e a me mi gira benissimo. È sempre tu che se decidi ti giri e mi pugnali in un attimo. Così succede che mi pare che va bene e invece non va. E se migliora allora peggiorerà. Oppure sono sicuro che va male, arrivo di là e te lo dico.

baci ed abbracci che diventano lacci, più diventano stretti, più nascondono i picci, come un cane ti accucci sui tuoi poveri stracci, piano piano vai giù, come un programma di Sorci, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non ti accorgi, dei sorrisi posticci, dei pensieri che scacci, delle cose che lasci.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Studio Radio. Original Classic.

0: seconda e ultima.
1: Buonasera a tutti, siamo in diretta qua da Rovere, dal porto turistico di Rovere, per il quarto appuntamento di Art World Bridge 2026, terza edizione. C'è Cinzia che sta presentando.

0: c'è il flusso, c'è, c'è. Dovrebbe arrivare.
1: Insieme, se posso, l'onore di avere la sindaca di Dover, Claudia Capolini, per i saluti. Allora, il festival è completamente gratuito per voi che siete qui, perché è finanziato innanzitutto da Ramberara, dall'amministrazione, dagli sponsor, quindi se volete darci una mano, vendiamo delle bellissime magliette di cera con degli acquolini che vanno a Ruba, quindi se volete. Comunque, intanto grazie e do appunto la parola alla sindaca.
2: Buonasera a tutti e a tutti, benvenuti a Dover, mi è di piacere darvi il mio benvenuto personale, il mio saluto personale e di tutta l'amministrazione di Dover. Ringrazio naturalmente Ara Verara per aver aderito e portato a Dover questo importante festival, l'abbiamo detto prima, un festival che fa da ponte tra parole e musica, ma soprattutto che fa da ponte sul nostro territorio. E ringrazio soprattutto Ara Verara per aver scelto con noi la possibilità di portare questa serata al posto turistico, che per noi è un luogo importante, un luogo nato per portare turismo, per portare cultura, sport e quindi creare momenti di comunità. E quindi vedervi così numerosi che all'interno di questo spazio sembra sempre pochi, esatto, ma veramente uno spazio veramente importante, quindi grazie davvero di aver scelto Dover. Quindi ringrazio tutti i partecipanti, in modo particolare ci tengo a chiedervi di salire sul palco a Michele Schiavi, consigliere regionale, che anche lui porterà il suo saluto. Grazie a tutti e buona serata.
3: Bene, grazie a tutti, io porto volentieri i miei saluti, saluti del Consiglio regionale Lombardia, ringrazio la sindaca e tutta l'amministrazione comunale per aver accolto questo invito che è arrivato dalla relazione della Verara di accogliere 22 serate del festival di quest'anno proprio nel territorio di Dover, ma ringrazio soprattutto Piero Bonicelli e tutto lo staff di Verara, la relazione di Verara e tutte le persone che contribuiscono a realizzare questo bellissimo festival che quest'anno rispetto a come la serata di questa sera, anche osato un po' di più su quelle che sono le diverse serate, diversi ospiti, diversi temi che vengono toccati da parte del festival stesso. Io avevo un minuto per dire solo questa cosa qua. Noi abbiamo una grande ricchezza che è appunto la Verara. Quando il venerdì compro il giornale e poi lo porto, lo porto dietro, spesso il martedì in consiglio regionale sono in studio anche. E qua i miei colleghi consiglieri regionali delle altre province, ma anche bergamaschi di zone diverse, vedono questo giornale ancora abbastanza grande, con molte fotografie, colorato, abbastanza spesso perché le pagine sono tante, e se lo sposo e vedono che a ogni comune, a ogni territorio, viene data una grandissima importanza, si meravigliano perché nel loro territorio un prodotto del genere cartaceo che viene distribuito in tutte le lingue del territorio non esiste. Ecco, io penso che questa sia una grande ricchezza che noi abbiamo sul nostro territorio, uno strumento di informazione, di comunicazione, ma come dimostro questa sera anche di fare cultura, di portare cultura sul nostro territorio. Quindi il mio ringraziamento va a voi per il lavoro quotidiano,
0: certo,
3: che svolgete,
0: certo,
3: ma anche perché avete, certo, bisogno di fare qualcosa in più organizzando un festival di assoluta qualità
4: per questo. Quindi grazie e complimenti e buona serata.
0: Ah, ecco, che sì, sono arrivato.
5: Grazie,
0: sono arrivato.
5: Infinite.
0: Ecco, forse sono i tastini.
5: E poi.
6: Allora, torniamo qui, sì, in questo posto arriva, qui, perché abbiamo fatto delle serate al Porto Vecchio. Torniamo qui dopo 20 anni. 20 anni fa avevamo degli ospiti importanti, è stata una serata, ma è una serata una tantum. Mentre questa volta siamo itineranti praticamente, due volte a Lovere, ma poi abbiamo ancora tre serate, oltre a quelle che abbiamo già fatto, ne abbiamo ancora tre serate a Parre, a Rovetta e poi a Sovere, al santuario. E per uno che ha la mia età, è una, non è una via crucis, però insomma... tutte le volte dico fino qui sono arrivato, dopo non lo so, la prossima volta no, se ce la faccio. Tra l'altro domani faccio gli anni, quindi e sono 81.
5: Abbiamo avuto qualche problema tecnico, però adesso l'abbiamo risolto con un po' di difficoltà. C'è Piero Bonicelli sul palco che sta salutando il suo pubblico, numeroso anche questa sera, per questo appuntamento.
6: Il consigliere regionale che ha parlato oltretutto bene del giornale, e lo ringrazio in modo particolare. Sapete, lui ha fatto lo stagista ad Arra Verara quando era un ragazzo, ha fatto lo stagista. Vabbè, non so se hai imparato tanto, però noi iniziamo a un cantautore che è Francesco Guccini. Voglio ricordare, perché io ho l'età naturalmente in cui i cantautori per noi sono stati quelli che ci hanno svegliati in un certo modo e ci hanno fatto fare un salto di qualità, insomma, da Nilla Pizzi a Luciano Taioli e compagnia, capite, che anche Claudio Villa, capite che c'è stata una specie di rivoluzione con i cantautori. Guccini era un cantautore un po' particolare, cantava la civiltà contadina ed è stato l'ultimo, credo, che abbia conosciuto la civiltà contadina. Noi, vabbè, io l'ho conosciuto anch'io, ed è stato un passaggio traumatico, anche generazionale. Con i nostri padri abbiamo fatto quello che adesso i nostri ragazzi fanno con noi, forse anche con voi, cioè, perché c'è un'altra rivoluzione, che è la rivoluzione informatica, tecnologica, e loro dicono: voi non capite niente, non sapete niente, siete tagliati fuori. Abbiamo fatto la stessa cosa noi con la rivoluzione industriale, con i nostri padri, che erano dei contadini, mio padre era anche minatore, e abbiamo detto a un certo punto: ma voi siete tagliati fuori, non sapete niente, noi abbiamo comprato l'auto, noi giriamo adesso, voi prendevate la corriera. Ecco, Guccini ha cantato questa civiltà contadina, c'è dentro in tutti i suoi dischi questa, non era neanche un rimpianto, lui ha cantato dei valori che c'erano allora e che si sono trasformati. Era un cantastorie più che un cantautore, storie, lui raccontava storie. Noi gli facciamo un omaggio con una canzone che è stata citata tra l'altro dal Cardinal Lupi, Zuppi, è stata citata nel ricordo che lui ha fatto al funerale laico di Francesco Guccini, dicendo che stava cercando. Tanti di noi non hanno più le radici della fede che avevano i nostri vecchi, che lo davano per scontata. Noi ci siamo posti dei dubbi e quindi ci siamo messi alla ricerca, e forse tanti di voi stanno cercando, come ha fatto lui, ha cercato qualcosa a cui attaccarci, qualcosa dei valori che erano stati tramandati e che però si sono sfilacciati, si sono un po' persi. Le chiese sono vuote in questo momento e forse bisogna riscoprire però un rapporto con qualcosa di più grande. Lui l'ha cercato in questa canzone, l'ha cercato in modo particolare citando Isaia, il profeta Isaia. Shomer Mamilaila è la canzone, quanto manca la notte. Non quanto manca la notte per cercare la notte, ma è il contrario, quanto resta della notte per il giorno, perché arrivi la luce. I nostri ragazzi, come facevamo anche noi a un certo punto, vivono la notte, la vivono, ma è nella notte coltivano prospettive, sogni, speranze. Noi troppo spesso glieli spegniamo all'alba, quando arriva la luce proprio il contrario di quello che si augurava Isaia. e Francesco Guccini alla fine dice l'avvenire. Quando uno chiede che cosa è l'avvenire, beh, ecco, ritorna questa domanda. Shomerma Milaila, quanto manca alla notte, quanto manca alla luce?
5: Grazie. Bravo Piero, grandissimo. E adesso l'omaggio a Guccini con questa bella prefazione. Questa bella prefazione di Piero Bonicelli.

0: ultime note, questo omaggio a Guccini, vediamo come risponde il pubblico.
1: Un applauso, grazie a Veronica che l'ha realizzato. Allora, il momento dibattito all'inizio, chiamo sul palco gentilmente il direttore di Bergamo News, Davide Agazzi, insieme News, a Claudio Sciarrone.
0: Davide Agazzi con Claudio Sciarrone
1: e Mario Taccolini,
0: grande fumettista di
1: Topolino. Tanto che prendete posto, lei direttore non c'è bisogno di presentarlo. Scopriremo coi cose, ma ce lo dirà il direttore su di te su Guccini. Intanto Claudio Sciarrone, uno dei principali esponenti della scuola, nuova scuola Disney, quegli autori emersi negli anni 90 che hanno rinnovato, senza tradirne la tradizione, il fumetto disneyano. Pubblica la sua prima storia su Topolino settimanale, con cui continua tuttora a collaborare, lo pubblicò nel 1992. Sciarrone, che durante il Lucca Comics and Games ha conquistato il record mondiale per la più lunga striscia di fumetti al mondo. Poi ci spiegherà. Sì. 297,5 metri, giusto?
2: Yes.
1: Record mondiale, appunto. A partire dal 2023, Claudio Sciarrone ha curato la componente visiva di alcune live show di Fabri Fibra, occupandosi della creazione di slide grafiche e animazioni proiettate su megaschermi durante le performance del rapper. Attualmente collabora anche con la Marvel, disegnando storie di Spider-Man, assolutamente attuale, per il mercato britannico. Sciarrone sarà con noi appunto per parlare anche di Francesco Guccini, che pochi sanno disegnava fumetti. Quelli di una certa età ricorderanno Super Gulp, io purtroppo me lo ricordo, e Sturtruppen. Guccini, che ha scritto per i disegni di Bonvi una serie a fumetti. In una tavola appare Guccini suonare l'avvelenata in una taverna di Praga. Insomma, tanta roba. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Mentre abbiamo anche l'onore di avere Cale, Mario Taccolini, da sempre appassionato di fumetti, fonda la rivista Nuvole nel 1994, incentrata su interviste agli autori di fumetti italiani e americani. E invece stasera intervistiamo te. Nel 2000 apre la fumetteria Arcadia a Bergamo, che diventa un punto di riferimento per gli incontri con gli autori. Sul tavolone dell'Arcadia passano tanti grandissimi protagonisti del fumetto come Sergio Bonelli e Leo Ortolani, oltre autori argentini, inglesi e coreani. Il 2007 segna la nascita delle Edizioni Arcadia, una casa editrice specializzata in fumetti horror, che collabora con autori del calibro di Bruno Brindisi, Mauro Boselli, Federico Memola, Giuseppe Di Bernardo, Roberto Recchioni, Stefano Caselli, Enea Riboldi e tantissimi altri. Nel 2008 fa parte della giuria del Lucca Project Contest, il concorso nazionale nell'ambito di Lucca Comics and Games, dedicato agli aspiranti autori e autrici di fumetti. Dal 2009 al 2012 è vicepresidente dell'Associazione Fumetterie Italiane. Nel 2020, dopo essersi preso una pausa di qualche anno dal mondo del fumetto, riapre la fumetteria Arcadia, per la gioia di tutti, aggiungo io, questa volta a casa sua, qui a Lovere. E adesso scopriamo cosa hanno da rivelarci. Grazie. Prego.
0: Allora, ascoltiamo, eh.
3: Come è stato detto, l'aggancio con Guccini è stata anche per me una sorpresa, perché non sapevo che Guccini ha partecipato, oltre che avere sceneggiato fumetti, ha partecipato anche alla nascita di Gulp in televisione e queste cose. Allora, la prima domanda la rivolgo appunto a Sciarrone. Il fumetto, noi siamo cresciuti con i fumetti, ma al tempo, sapete che alla mia età, quando ero ragazzo, non c'era la televisione, quindi siamo cresciuti col cartaceo, con i fumetti.
2: Certo.
3: E io pensavo che praticamente fosse un settore ormai residuale. Invece, parlando prima, scopro che addirittura sta rimontando e sta avendo una nuova giovinezza
4: Sì, per fortuna diciamo che non è mai scomparso il fumetto, si è rigenerato più volte, ha avuto dei cali, sono arrivati i primi telefonini, come dicono quelli più vecchi di me, i videogiochi soprattutto, però in realtà si è rinnovato in continuazione. Il fumetto è un media che si contamina e contamina dal cinema appunto al videogioco, hanno rubato tutti, registi, scrittori. È un media che si è compenetrato con il mondo che ci circonda, ha raccontato storie biografiche, quindi realmente accadute, con un taglio diverso da quello che può essere un reportage, un documentario, ovviamente. Però gli autori di fumetti hanno questa capacità di, come dire, lasciarsi diventare più di altri le tendenze, le mode, assorbirle e rigenerarle tirando fuori un qualcosa che è totalmente diverso. In realtà poi, siccome qualcuno più grande di me diceva non si inventa nulla, no? Effettivamente non si inventa niente, noi siamo al centro di un universo di cose appunto che vanno raccolte, rimasticate e riproposte, con una sensazione di nuovo che è semplicemente data dal fatto che i primi esseri curiosi, prima di andare al cinema, prima a giocare con i videogiochi ed altro, insomma, si spera siano gli autori che poi creano le pagine di fumetto, che io ho portato qua quattro esempi delle cose che ho fatto recentemente, tanto per citarvi, questa è un'opera che ho scritto e disegnato pensandola già in 3D, da guardare con gli occhialini come al cinema. Ha presente quelli blu e rossi che si usavano una volta nei primi 3D, no, degli anni 50 e 60? Ed è un fumetto che è stato il più venduto nell'anno in cui è uscito, cioè l'anno scorso, e semplicemente perché io sono una persona curiosa e mi piace tantissimo il 3D, anche se è una tipologia di cinema decisamente morto, però gioco in VR per chi sa cosa sia, insomma, col casco, con la realtà virtuale, e mi nutro molto di più di immagini in movimento che non di fumetti, perché per me il fumetto nel momento in cui esce è, come dire, è finito, e a questo punto tu lo dai in mano ai lettori, è il lettore che ci fa, si fa il proprio viaggio, no? Soprattutto perché il segreto del fumetto, della sua longevità, è che sono i lettori che si rinnovano in realtà. La magia vera succede tra una vignetta e l'altra, perché il disegnatore e lo sceneggiatore, io scrivo e disegno le mie storie per ormai 7-8 anni, la magia vera avviene in quella striscia bianca tra una vignetta e l'altra, e il disegnatore accompagna il lettore dandogli più informazioni possibile per raggiungere il viaggio che deve fare da una meta all'altra, da un punto a un altro, si dice da luogo a luogo, da azione ad azione, e perché è veramente così, è quello che fa il racconto, per la metà è il tuo immaginario. È ovvio che se sei una scatola vuota poco ci vedrai dentro un fumetto, però è compito anche di chi li crea realizzare dei fumetti ad hoc, per cui ci sono fumetti per tutte le età, per tutti gli orientamenti, per tutte le sensibilità, e riusciamo in qualche modo a acchiappare sempre nuovi lettori, proprio perché in realtà i primi a essere poi fruitori siamo noi che li creiamo. E se una volta esisteva solo il fumetto come forma di intrattenimento e veniva demonizzato esattamente come i videogiochi, c'erano campagne, no, contro i videogiochi negli Stati Uniti, hanno dovuto creare una syndicate per dire cosa si poteva e cosa non si poteva fare nei fumetti, perché i fumetti erano violenti, portavano i ragazzi alla droga, i supereroi difatti sono nati perché il noir e i fumetti gialli, dove si sparavano i gangster sostanzialmente, rappresentavano un po' quello che succedeva, cioè a Chicago, voglio dire, no? Ci fu una strage, no? Organizzata dai boss mafiosi negli anni 40, e i fumetti pescavano da quello che succedeva nel mondo vero. A un certo punto hanno dovuto mettere un limite a quello che era l'ispirazione del mondo reale, perché purtroppo la violenza quotidiana era ben peggiore, no? Si dice che la realtà supera la fantasia. E quindi anche lì, proprio come dicevo prima, per riagganciare al discorso dell'innovazione, del trovare nuove strade, gli autori si inventarono i supereroi con dei superpoteri, che a quel punto non sparavano più pallottole di piombo, ma avevano raggi, no? Volavano, facevano delle cose che fino a quel momento non si erano fatte. Per cui il fumetto è super vivo.
3: Nel disegnare è cambiato qualcosa, non so, nell'evoluzione, come noi con la scrittura, cioè col computer, ovviamente abbiamo cambiato rispetto a una volta si batteva a macchina, si inviava al giornale, è cambiato qualcosa, è più velocizzata adesso il disegno, o è ancora uguale con tavola per tavola?
4: si fa comunque sempre tavola per tavola, si usa il digitale. Io sono stato il primo autore in Disney in Italia a usare il digitale, che vuol dire non far fare disegno al computer, ma usare una penna su una tavoletta che non fosse una carta, e che invece di usare l'inchiostro aveva un sensore che sentiva la mia pressione, per cui ogni colpo che davo era esattamente come un colpo di pennello. Continuo a lavorare su tablet perché ci sono dei tools, dei pennelli ancora più sensibili, ma siccome, come dire, uno fa tutto il cerchio per tornare poi alle origini, ho trovato comunque ancora e trovo ancora molto piacere nell'inchiostrare e disegnare a mano, quindi con pennello, china e matita, perché in realtà, per quanto la macchina possa essere veloce e performante, non c'è nulla di più performante del nostro cervello, e rischiamo di adeguarci usando il digitale a quello che il tablet o il programma di turno ci può dare. Giambattista Carpi, che è stato il maestro che mi ha formato, mi diceva: tu puoi disegnare anche con una forchetta intinta nel sugo su una tovaglia, se hai un'idea, perché l'importante è avere l'idea. Purtroppo i programmi sono sempre più performanti, danno sempre più tools, più arnesi da poter utilizzare, e rischiamo, soprattutto se dati in età, diciamo, acerba, di sedersi su quello che la macchina ti può dare. Invece è importante sperimentare, avere quel momento dove sbagli e il cervello se ne rende conto e passi 10 minuti a cancellare quello che hai fatto, intanto il tuo cervello sta elaborando il lutto e sta cercando di capire come migliorare quello che aveva appena fatto. Se noi prendiamo il livello, quel disegno, lo buttiamo via, in un istante siamo pronti a ricominciare, ma abbiamo perso il sacrificio, il viaggio che ci siamo fatti per fare quel disegno. Arriviamo al digitale perché a livello lavorativo ci può rendere più performanti, possiamo nello stesso numero di ore fare più cose. Io faccio montaggio video, appunto prima citavamo Fabri Fibra, con cui ho fatto dei videoclip da usare durante le sue performance dal vivo, e animare, muovere scene, quella è tutta una roba che ho fatto sullo stesso tablet. Io portavo il disegno, lo esportavo, lo muovevo, lo montavo a tempo di musica, cioè ero praticamente una redazione, una completa da solo, senza usare IA, ovviamente. Lo dico ovviamente perché in realtà è tutto un processo mentale, e perché anche nella scelta, che può sembrare sbagliata perché il committente può anche dirti questa cosa non mi piace, in realtà tu, se hai fatto un percorso, riesci a motivarla e alle volte portarli dalla tua parte in qualche modo, perché col digitale si può arrivare a un effetto semifinale, semidefinitivo in pochissimi minuti, e il committente può pensare che tu questa cosa l'abbia fatta quasi tanto per fare, no? Invece non ha capito che 30 anni di lavoro ti consentono di fare in 10 minuti quello che un'altra persona ci metterebbe 2 giorni a fare. Quindi, ecco, portare dalla propria parte chi ti commissiona un lavoro vuol dire anche spiegargli il tuo processo creativo. Nel fumetto c'è tanta vita, c'è tanto vissuto. Nello scrivere una sceneggiatura ci si mette veramente passione, ci sono ore di lavoro, di scambio. A me, per esempio, da disegnatore, molto spesso gli sceneggiatori mi si approcciano dicendo: ho un'idea per una roba così, mi visualizzi qualcosa per renderla concreta, perché, come si dice, un disegno parla più, è una fotografia, parla più di 1000 parole. Ed è vero, perché anche lo sceneggiatore ha delle robe in testa. Io spesso mi sono sentito dire: hai tirato fuori una roba che neanche io pensavo di aver scritto. Perché saper leggere fra le righe, nella descrizione, che non è quello che leggete voi nelle nuvolette, ma lo sceneggiatore passa a noi disegnatori una roba che dice: panoramica, esterno giorno, inquadratura dall'alto, dall'esterno, del deposito di Zio Paperone, voce dall'interno, arrabbiata. Già solo da come inquadri quella cosa cambia la prospettiva sulla storia. Facciamo sempre un esempio molto didattico, poi chiudo. Una descrizione che si fa spesso è anche sugli ambienti, no? Le ambientazioni, che sono poi quelle che fanno la differenza. Abbiamo Topolino e Paperino, che sono mostri sacri, come avere Dustin Hoffman e Robert De Niro, non gli puoi dire nulla, devi solo rispettarli, però in tutto il resto ci puoi mettere la tua personalità. Allora, se io le descrivo una macchina, un'automobile parcheggiata arrogantemente, in quell'arrogantemente lì c'è tutta una storia, anche la storia del proprietario, di come l'ha guidata, e probabilmente ve lo immaginate anche un po' come nelle sue fattezze. Quella è la magia che il disegnatore deve prendere e portare, poi trasferire su carta.
5: Lei prima citava l'intelligenza artificiale. Quanto vi sta tallonando, quanto può aiutare invece il fumetto?
4: Non credo che possa aiutarlo il fumetto, e mi permetto di dire che tallona i mediocri, perché chi ha una personalità non teme l'IA e non teme neanche quelli che la utilizzano, perché l'evidenza è nelle cose che facciamo, basta vederle, basta leggerle per notare la differenza. E spesso i furbi, diciamo così, che si ammantano, no, dell'utilizzo dell'IA come il progresso, paragonandolo appunto all'uso del computer, all'arrivo di Photoshop, di tutto quello che ho citato prima, in realtà tutto quello che ho citato prima, che continuo a utilizzare, non prevedeva il fatto che, come dire, andasse a rubare il lavoro di altri, cosa che fa l'IA costantemente. Ed in più, per quanto tu possa mettergli nei prompt descrizioni sempre più specifiche, il valore che dà un'opera come a una canzone di Guccini è il vissuto dell'autore che l'ha realizzata, è il tempo che ci ha messo per realizzarla, è quello che ha patito in qualche modo mentre la stava componendo e perché ha fatto certe scelte piuttosto che altre. Quindi io sinceramente, ripeto, non mi sento per nulla messo in crisi, e se ci sarà un mercato che godrà di film, di musica, di fumetti fatti con l'IA, è come dire che la letteratura italiana si ferma ai romanzi Harmony. Ci sono, te li leggi sotto l'ombrellone, perché tra una melanzana, una caponata di melanzane e una pennichella ti leggi anche un romanzo Harmony, ma la letteratura italiana è ben altro.
5: Una domanda che poi posso anche riversare su Taccolini. In questi anni l'editoria dei fumetti è cambiata, dicevamo prima anche il direttore Piero Bonicelli, dall'edicola è passata però alle librerie, ha fatto un salto, è un riconoscimento anche di un'arte alla fine, il fumetto è arte.
4: È sempre stata arte, una volta era, diciamo, come la carta per incartare il pesce del giorno dopo, no? Era talmente fruita come vita quotidiana che non si pensava al valore aggiunto del fatto che l'avesse fatta un artista. Era una storia, era come la fiaba della buonanotte prima di addormentarsi. Non c'era quel valore aggiunto del fatto che l'avesse fatta una redazione insieme degli autori, che avessero pensato a una linea editoriale, come il personaggio veniva creato, eccetera. Era veramente vita, era come una sinfonia che ascolti passando per strada da una radio, da un balcone. Ora il valore aggiunto lo abbiamo scoperto, anche perché gli autori sono più raggiungibili grazie ai social, banalmente se ne sa molto di più, gli editori sono cresciuti in numero, per cui si sono diversificati anche i tipi di prodotti. Il fumetto da edicola o quello da fumetteria, quello mordi e fuggi, poi ci sono gli impallinati che se ne comprano tre copie per tenersela, una intonsa mai aperta, una da leggere e l'altra da guardare piano, no? Che magari un giorno rivendi. Però sono poi nate le edizioni da collezione, letteratura limitata, con la sovracoperta in pelle umana, no? Cioè, si è ampliato un mercato, e in più sono cresciuti i bambini che una volta compravano i fumetti in edicola, adesso vanno in libreria magari con i figli o con i nipoti, e
6: oppure
4: si
6: vanno,
4: dice, altospendenti.
6: Oppure vanno nei negozi.
4: Oppure vanno nelle fumetterie, per cui trasversalmente anche l'autore viene invitato a fare firmacopie. Io spesso sono in fumetterie in giro, come me, come tanti miei colleghi, perché gli appassionati, oltre ad averti raggiunto via social, vogliono guardarti occhio negli occhi e condividere con te un'emozione, che è la cosa più bella.
6: Allora, Mario, perché tu hai negozi in cui
0: ha preso la parola adesso, il nostro direttore, siamo qui con Cinzia.
6: Hai una collezione.
7: Buonasera a tutti che siete collegati. Qui in Riva al Lago c'è una bellissima brezza, sì. Qualcuno ci invidierà. Certo. Abbiamo le magliette.
6: Ma ci sono,
7: e siamo appunto, stiamo ascoltando questa bellissima chiacchierata tecnica, ma veramente anche interessante sul mondo dei fumetti, proprio in questo mondo dell'intelligenza artificiale, che invece resistono. Perché, come bene hanno spiegato, avete sentito, insomma, la creatività umana poi alla fine è insostituibile, e grazie a Dio, insomma, e siamo in attesa tutti trepidanti di attendere Anastasio. Fra qualche minuto possiamo sentirlo qua dal vivo in Riva al Lago. Intanto grazie davvero.

0: Tex sono quelli e vanno ancora tutto
1: Tex,
0: a quelli.
1: C'è ancora.
0: Tex c'è ancora.
2: È rivolto ancora ai giovani, anche i giovani arrivano, sì.
0: Sì, sono soprattutto giovani. E diciamo che c'è stato un boom dopo il Covid, durante il Covid, e il fumetto è stato uno dei pochissimi mercati in Italia che ha aumentato, ha triplicato le vendite nel 2020.
2: Come si spiega questo successo?
0: Allora, è un processo molto lungo, nel senso che in Italia i fumetti hanno sempre venduto tantissimo, ma la gente si nascondeva a leggerli, non lo diceva in giro, okay? E invece poi pian piano è stato un riconoscimento a livello culturale e del fumetto, partendo da Umberto Eco che ha scritto di cose fino ad arrivare a cose tipo Stranger Things adesso o Big Bang Theory, che parlano tranquillamente di nerd, di gente che legge fumetti, la gente che è cresciuta con gli anime, quindi i cartoni animati giapponesi adesso a 50 anni e non si vergogna di andare a cercare il fumetto di Goldrake, e quindi siamo più esposti, ma ci siamo sempre stati. Io mi ricordo Sergio Bonelli raccontava una volta che è andato in ufficio della Marvel e ha fatto 3 ore di attesa e quando il direttore della Marvel l'ha fatto entrare gli ha detto: guardi, mi scuso, ma noi vendiamo 300.000 fumetti al mese. E lui fa: guardi, io ne vendo 500.000 di Texol in Italia, arrivederci, grazie, è andato via. In Italia vendiamo 10 volte più fumetti che in America percentualmente. È un paese che ha sempre venduto tantissimo, siamo una delle 4 scuole fondamentali del fumetto al mondo, sono quella giapponese, quella americana, franco-belga e italiana, sono quelle 4 lì, e il fumetto ha avuto sempre tirature pazzette. Poi lì lo vendeva 1 milione di copie a settimana. Una copia a settimana non le vendeva nessun, cioè togli qualche manga in Giappone, ma in Giappone sono questioni diverse, ma nessuna rivista, tanto meno di fumetti, vendeva nel mondo quelle cifre lì. Dylan Dog è arrivato a 500.000 al mese, 600.000 copie al mese, Tex anche, e comunque anche adesso è sopra le 100.000, calcolando che vende per il 95% in edicola, e le edicole sono un terzo di quelle che c'erano 10 anni fa.
2: Infatti,
0: e
2: c'è stato un
0: ventesimo proprio di quelle che c'erano 20 anni fa. Quindi i fumetti in Italia hanno sempre venduto tantissimo, è solo che sono sempre un sottobosco. Cioè, noi avevamo sempre, io ho aperto un negozio a Bergamo nel 2000 e ce n'è un sacco di gente che già fumetti, ma tanti. È solo che un buon fumetto, un altro esempio, negli anni 90. Il libro più venduto in Italia è stato Jack Fuciante, uscito dal gruppo, che ha venduto 300.000 copie. Dylan Dog le vendeva tutti i mesi. Quindi il libro che ha venduto più tanto in Italia in 10 anni ha fatto quello che Dylan Dog faceva in un mese, tutti i mesi. Quindi questa cosa qua, che il fumetto non è, che strano, gente legge fumetti, non è vero. C'è un sacco di gente legge fumetti. C'è sempre stata, e adesso siamo un po' più, c'è meno vergogna a farlo.
2: Ma perché proprio nasceva questa vergogna? Per quale motivo?
0: Perché i giornaletti sono quella cosa da bambini. Anche un brutto film è un fumettone. E queste cose qua, in inglese, il fumetto si chiama comic book, libro comico. E parla, come fa a parlare un comic book della situazione di Gaza. Eppure il fumetto lo fa.
2: Esatto, il fumetto negli ultimi anni ha affrontato anche temi sociali importanti, non solo negli ultimi anni.
0: Ma li ha sempre portati. Li ha sempre portati. Mentre prima, avendo una enorme distribuzione, che prima andava soltanto in edicola, quindi dovevi partire, per esempio, un punto di pareggio della Bonelli 20 anni fa a 40.000 copie. Adesso con 40.000 copie festeggiano per 8 mesi di fila, cioè non sono più cose. Quindi, essendo tiratura molto, coprendo molta più gente, erano più meno specifici. Adesso invece, quando puoi fare un fumetto che vendi in 2.000 copie, 1.000 copie, 5.000 copie, puoi dire esattamente quello che vuoi e riesci a campare facendo quel fumetto, perché non tutti, perché ci sono degli autori che riescono a campare molto bene, e poi ci sono gente tipo Zero Calcare, tipo GP, tipo CEO, che fanno numeri che in Italia al momento non fa nessuno, ma nessuno,
1: Mi resta un'ultima curiosità. Ci sono delle storie, dei personaggi
3: davvero interessanti, i numeri, sciorinati da Maria Taccolini, il tema di fumetto, tema che a me tra l'altro
1: non hanno più lo stesso disegno,
3: importa tantissimo, sono un appassionato di fumetti,
1: altrimenti sarebbe ultracentenario come Matteo.

0: Asteris è morto con praticamente Goscinny e Uderzo, e non ci sono più storie. A me, ecco, io ero appassionato di Asteris.
1: Escono ancora.
0: Sì, c'è ancora, ma...
1: Escono ancora, storie nuove.
0: Storie nuove? Sì. Ma c'è appena uno?
1: No, non c'è più nessuno.
0: Ah, ne disegnano altri, vedi?
1: Sono molto rari i casi, è tipo Schulz con i Peanuts.
0: Io con Goscinny e Uderzo, va bene.
2: Vi faccio giusto vedere un piccolo esempio di cosa facciamo noi con la scuola italiana. Questo è un album che è uscito di Spider-Man che ho disegnato per il mercato americano, di storie che abbiamo fatto qua in Italia, e ci sono parecchi autori che lavorano sia per la DC, quindi Batman, Superman, che per Marvel. Io sono proprio l'ultimo arrivato, diciamo.
0: E dovete però uniformarvi al personaggio, dovete disegnarlo.
2: No, in questo caso mi è stato chiesto a me personalmente di creare uno Spider-Man completamente diverso, e dove essere un Peter Parker sedicenne, sta prendendo la patente, fa cose da sedicenne. Ovviamente mi sono ispirato anche ai cartoni animati Into the Spider-Verse con Miles Morales. Scopro poi che per fare quel cartone animato si sono ispirati a Semola della Spada nella Roccia, quindi alla fine il cerchio si chiude perché erano dei miei cartoni animati preferiti, e arriviamo a questo che è la celebrazione di 100 anni Disney, e Marvel ci ha chiesto a noi italiani di realizzare le copertine più importanti con i personaggi Marvel interpretate dai personaggi Disney. Ho avuto l'onore di poter fare Spider-Man e Iron Man tra gli altri, con due copertine iconiche, e che sono ancora, come dire, nonostante siano ormai passati quasi 2 anni, continuano a macinare mercato, perché è un'icona a tutti gli effetti. E autori americani mi hanno detto, cioè, nella vita quando mai a noi potrebbe mai ricapitare di poter disegnare Topolino e Spider-Man insieme. La scuola italiana è anche questo. Chiudo dicendo che siamo produttori noi italiani del 70% delle storie mondiali Disney scritte e disegnate qua, vengono tradotte in tutto il mondo,
0: Va bene, vi ringrazio.
2: Bravissimi, grazie, buona serata.
3: Non lo sapevo.
2: Bravi, e forza Anastasio.
4: Grazie, bravi. Bisognerebbe fare, direttore, una serata solo sui fumetti. Però adesso parte, se qualcuno mi aiuta a spostare le sedie. Il video, ti rassicuro, direttore, lo facciamo dopo. Invece adesso ci ascoltiamo Anastasio, un cantautore potente, dalla penna forte, anche per un pubblico giovane. Da anni appunto qui in redazione siamo innamorati di questo ragazzo, della sua versione di Generale nell'anno in cui, nel 2018, vinse X Factor, giudicato addirittura dal maestro Enrico Melozzi, che conoscete tutti, il nuovo Leopardi. Sicuramente è un poeta, come ci tiene a sottolineare anche il direttore, e ha avuto anche partecipazioni al Festival di Sanremo del 2020,
3: Anastasio,
4: famoso
3: Cinzia, che era qui ai nostri microfoni
4: e nelle classifiche che contano. Anastasio porta all'overe qui per la prima volta i suoi brani, la sua penna, la sua voce, la sua musica e appunto la sua poesia. Anastasio.
3: Bravo. Aspettiamo, sta arrivando Anastasio, sta arrivando per tenerci compagnia con le sue creazioni, con i suoi testi molto molto interessanti, con la sua musica accompagnato da un bassista d'eccezione. Sarà con noi qui a questa quarta serata dell'Ara World Bridge, terza edizione qui nel porto turistico di Rovere. Si stanno attrezzando per dare spazio a questo bravo cantante che ha vinto un X Factor qualche anno fa, che è ancora pubblica. Eccolo approssimarsi sul palco. Noi siamo in attesa, come tutti, qui nel pubblico, questa serata fresca a Rovere, finalmente ce n'era bisogno dopo il gran caldo di questa lunga estate rovente. È arrivata un po' di brezza, ieri è anche piovuto. Questo aggiornamento meteorologico non so se interesserà a tutti gli ascoltatori, a me piace comunque farlo, perché dobbiamo introdurre questa performance di questo cantautore, questo rapper napoletano, un ragazzo molto molto intelligente, studioso, tra l'altro è laureato credo in agraria, ha fatto il liceo classico, ha avuto successo televisivo, è stato ospite a Sanremo, fila da fare, ecco tutto pronto per l'arrivo del nostro Anastasio, che è il cognome poi il suo cognome, mi sembra che il nome sia Marco Anastasio dal greco, cioè il risorgere come l'araba fenice, chi lo sa, ma adesso la musica dovrebbe arrivare. Vi ricordo il suo ultimo album, è stato edito l'anno scorso, Le macchine non possono pregare, e Anastasio si prepara per un ingresso musicale. Qui stiamo tutti in fremente attesa, anche noi di Studio Radio, a questo microfono, per accogliere il nostro Anastasio. Tra l'altro ne abbiamo parlato anche in esordio, noi eravamo in diretta, abbiamo preparato un promo che è stato diffuso qui sul pubblico, tra il pubblico, con una sorta di sintesi della esperienza musicale, della storia musicale di Anastasio, ma non soltanto la sua. Due parole su quanto abbiamo sentito da Sciacca e da Scaccia e da Taccolini, sui fumetti, veramente numeri interessantissimi. Io ne avevo il sospetto, il fumetto ha un valore in sé, anche collezionistico, sembra ogni opera fumettistica di valore intrinseco, e chi legge un fumetto non se ne sbarazza più, lo conserva, poi magari lo rilegge, non si limita a guardarne la copertina. E adesso è venuto il momento di Anastasio con noi.

Correre, tu devi correre. Non devi domandare né rispondere. Ti devi alimentare con le compere, scattare, commentare, scorrere. In quarta elementare mi hanno detto di sognare perché il mondo stava pronto per risorgere. E sarebbe stato mio, dovevo solo correre. E gli altri si mangiassero la polvere. Correre, correre, circolare. Qui non si può stare già da troppi anni. Vorrei parlare con il titolare. Voglio spiegazioni, voglio lamentarmi, voglio i miei vent'anni. Voglio delle scuse, del rimborso danni. Poi la voglio smettere. L'ufficio reclami di Cristo è intasato di lettere. Prova a riflettere, che vuoi che dica? Se vedo soltanto sorrisi incollati su facce depresse e promesse firmate a matita, bella la vita, la prendo per come mi arriva. Che tanto domani è finita, sto zitto. Ho scritto una lettera bianca ma non l'ho spedita. Oh no, e non la spedirò mai. In questo parla parla per salire a galla quanto lotterai. Oh no, povera verità.

0: per vivere in bilico. Ma hai sentito del pensiero liquido? Io te lo amplifico, voglio innovare. Oso pensare a un pensiero gassoso, molecolare, e tra le molecole zero legame. Basta guardare al tessuto sociale. Capisci perché stiamo fissi a giocare agli artisti da fotografare? Ci vogliamo affermare, ma sbattiamo nel muro. Siamo chiunque, non siamo nessuno. Io sono sicuro soltanto del fatto che sono insicuro. Passo giornate a aggiornare una pagina, a vedere chi mi ama e chi no. Bruciano gli occhi, lo schermo mi lacera. Guardo la vita attraverso uno blog. Tuo figlio idolatra un idiota che parla di droghe, di vita di strada, scalata sociale, di gente normale alla nostra portata. Ma la storia è cambiata, compagni miei, tutto è concesso da adesso in poi. Puoi essere quello che vuoi, basta scordarti di quello che sei. Puoi essere quello che vuoi, basta scordarti di quello che sei. Puoi essere quello che vuoi, basta scordarti di quello che sei. Per essere quello che vuoi, devi scordarti di quello che sei. E tu puoi essere quello che vuoi, basta scordarti di quello che sei. Puoi essere quello che vuoi, basta scordarti di quello che sei. Per essere quello che vuoi, devi scordarti di quello che sei.
1: Grazie. Bello. Poi andiamo all'Overe.
2: L'Overe.
1: Mi sto godendo questi 16 gradi come non avete idea. Allora, stasera introduco i pezzi, ho deciso così. Ho visto che... non lo sapevo, ma c'è stato un omaggio a Guccini. Io, devo dire la verità, non sono un grandissimo fan di Guccini, ho ascoltato sempre altri cantautori, ma poco importa, cioè lo stimavo. E io ho scritto un pezzo che si chiama Ipocrita Fratello, nel mio ultimo album, dove alla fine io cito Baudelaire, che non so se avete presente, La fine dei fiori del mare, Baudelaire, al lettore, dice ipocrita lettore, mio simile fratello. Questa stessa cosa l'ha fatta Guccini. Non mi ricordo il nome del pezzo, qualche esperto di Guccini che me lo dice. Voglio però. Omaggio a Guccini. Comunque mi sono venuti a dire. Ah, ma hai fatto la citazione a Guccini? No, ho fatto la citazione a Baudelaire che anche Guccini aveva citato, quindi c'è questa piccola connessione. Questo è il primo aneddoto della giornata. Il maestro Steph Juno mi accompagna stasera.
2: Grande bassista.
1: E mo' vi fa sentire anche come suona il basso. Mandala pure.
0: Yeah, yeah. Da bambino ero un fico, mi divertivo come un primo.

0: Cambiati la maschera, apri le prigioni, combatti chi ti incarcera nei ruoli, non si fermano, nemmeno se ti arrendi, nemmeno se muori. Sono tutti secondini ed imbalsamatori, fuggi. Cambiati la maschera, apri le prigioni, combatti chi ti incarcera nei ruoli, non si fermano, nemmeno se ti arrendi, nemmeno se muori. Sono tutti secondini ed imbalsamatori, fuggi. Cambiati la maschera, apri le prigioni, combatti chi ti incarcera nei ruoli, non si fermano. Yeah. Io non capisco davvero che cazzo dicono. I discorsi sul progresso mi deprimono. Chi parla di radici e tradizione manca il senso del ridicolo. Ci credono talmente che se incontrano Cristo lo crocifiggono. E dimmi che senso ha. Guarda che cazzo dici. Ti scandalizza l'albero e difendi le radici. Il tuo nemico viceversa le radici non le accetta. Si aggira per i boschi con l'accetta. Ma aspetta un po'. Non è che siete entrambi dei coglioni. Un albero si espande in entrambe le direzioni. Dentro terra e verso il cielo, questo è il mio pensiero. Passatisti e futuristi, via dal mio sentiero. File di 1-0, guerra degli automi. Vecchi stregoni danno i nomi alle fazioni e ai ruoli in cui ti muovi. Intanto che mi ascolti, ti ho hackerato i sogni. È inutile che corri, i ciclopi sanno dove ti nascondi. Ma nel caso tu non l'abbia già capito, niente li spaventa come un pixel impazzito. Temono quel senso di fastidio permanente. E infatti ti diranno di essere te stesso sempre. Invece come pelle di serpente sarà la tua faccia. Cambiala, forgia la tua maschera dall'acqua. Tu non ti conosci, quindi sfidati a duello. Ipocrita che ascolti, mio simile fratello.
1: Bravissimo, bravo, bravo, bravo Anastasio.
2: Troppo buoni, grazie.
1: No, troppo bravo tu. Vediamo un po' adesso cosa arriva.
2: Qualche suonava bene, no?
1: Track.
2: Come suonava sto basso?
1: Strabene.
2: È simpatico, no? Vabbè, dovete sapere che io e Giuno di solito facciamo un po' di cabaret nelle date. Tipo ci imbrogliamo sulla scaletta, improvvisiamo un po' così, però stasera secondo me invece va liscia. Ti coinvolgo molto poco, tu stai tranquillo stasera. Allora, il prossimo pezzo, introduciamo anche questo perché sì. Perché sì, allora, ti hai visto l'Odissea? Chi ha visto l'Odissea? Aspettavo di più, onestamente. Successo di botteghino incredibile. Vabbè, comunque chi non l'ha vista presente, no, l'Odissea? L'Odissea ci sta, il ciclope. Io ho fatto un album, ormai l'ho già detto, si chiama Le macchine non possono pregare, dove c'è un cattivo, un villain, che io chiamo il cyberciclope. Ho visto anche qualcuno col fumetto. Chi è che ha il fumetto? Sei un grande. Il cyberciclope è il nostro cattivo, perché? Che cos'è questo cyberciclope? È una specie di mix tra un demone e un'intelligenza artificiale, voglio dire... che l'ho scritto prima che uscissero le intelligenze artificiali, sta roba, quindi mi illustro anche di sta roba. Però il succo qual è? Cos'è che regge questo paragone? Quando Ulisse va dal ciclope, sto ciclope, figlio di Nettuno, no? Dovrebbe essere un essere sacro, invece viola la prima legge, cioè la legge dell'ospitalità, il fatto che tu vedi l'altro. Questo è un po' l'intelligenza artificiale, cioè un gigantesco gigante cieco, un dio morto, un dio finto, che sembra avere ogni risposta, ma poi pecca nell'unica cosa veramente reale, cioè non vede l'altro, non conosce l'uomo. E il pezzo parla di questo, si chiama Il Cyberciclope e fa così.

codici sul monitor che illumina la stanza. Stregoni danzano in giacca e cravatta al sabba dell'alta finanza. Il mantra del nuovo che avanza, l'uomo non è più abbastanza ormai, se ci rifletti. Gli oggetti hanno la smania di essere vivi, mentre i vivi si trasformano in oggetti. Dacci oggi il nostro pane cibernetico ed ingrassa Moby Dick nel mare elettrico. L'automazione ti prevede, sempre sete e sempre calma. Ti guarda fissa con occhio di Spycam. E

L'automa ti conosce bene e non gli sfuggirai mai, mai, mai, mai, mai. Odia il niente, posta il niente, link il niente, scorri il niente, leggi il niente, vivi il niente, condividi il niente. Realtà virtuale permanente, onnipresente, assente, l'ologramma e l'olocausto del presente. L'incantesimo fa sempre effetto, il terrore di non esistere, degli altri che ti passano attraverso. Ragazzo meccanico, niente panico adesso, il mondo che volevi era questo. E intanto il cyberciclope si mangia tutto, persino l'immondizia che produci online. L'automa succhia dati e mette a frutto, ti stringe nella morsa e non gli sfuggirai. C'è bisogno che lo dica. Il cyberciclope sfugge al controllo e decide per l'uomo, procede da solo dritto. Capisce solo ciò che è utile al profitto. Ai suoi occhi, i tuoi sogni, le promesse, le pagine di diario sono variabili che crollano nel flusso monetario. Saranno sacrificate e non le rimpiangerai. It's all right. L'automa ti conosce bene e non gli sfuggirai mai, mai, mai, mai, mai. L'automa ti conosce bene e non gli sfuggirai mai.

0: bravissimo.
1: Grazie.
0: Molto bene.
1: Grazie, grazie.
0: Vediamo un po'.
1: Prossimo pezzo non lo introduco, ma vorrei mettere le mani avanti. Cioè, questo è un mio pezzo abbastanza conosciuto. Cioè, ci ho fatto Sanremo. Però c'è un problema. Che è stato scritto per errori di inesperienza e gioventù due toni sopra il mio tono naturale di voce. Quindi se io lo faccio, cioè se io canto il ritornello, è finito il concerto. È vero. Allora abbiamo due opzioni. La prima opzione è che non lo faccio proprio, o lo faccio alla fine, e quindi poi il problema è mio domani e non è vostro. La seconda è che lo faccio adesso e il ritornello non lo canto, oppure lo canto leggermente svogliato, tipo parlato. Poi alla fine ogni volta che lo faccio lo canto sempre. Quindi questa è una delle varie gag dei miei concerti estivi, perché io finalmente quest'estate mi sono reso conto di questa cosa, che invece prima no, prima cantavo, poi calava la voce ogni volta. Cioè, vabbè, io lo faccio piano. Facciamo piano, maestro. E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. E come ti senti? Disinnescato. Come ti senti? Disinnescato. Ma dimmi come posso io, che sono una bomba orologeria, sentire fermarsi quel ticchettio. Se muore la minaccia muore pure la magia, e non conviene mica. Chi vuole che mi fermi, Dio lo maledica. Aspetto sto momento da un'intera vita. Sono nato per esplodere, comincio a correre. Se non sento la paura, cosa vuoi che dica? Non volevo sprecarla così, la mia rabbia non volevo sprecarla così. Nah, non volevo sprecarla così, la mia rabbia non volevo sprecarla così. Panico, panico, sto dando di matto, qualcuno mi fermi, fate presto, per favore. Ma l'avresti detto tu, che questo attentato sarebbe fallito, soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio, dispiace, ma è la prassi. Il sabotatore sai che deve sabotarsi. Allora giù le mani, la condanna è la mia. Nessuno di voi mani può portarmela via. Voi scrocconi di emozioni, sempre in cerca di attenzioni, prosciugate le canzoni della loro magia. Perfetto. Sono un rivoluzionario, provetto, corretto. Ma se davvero hai capito cosa ti ho detto, allora hai visto un paralitico che si alza dal letto. Ed io non volevo sprecarla così, la mia rabbia non volevo sprecarla così. Nah, non volevo sprecarla così, la mia rabbia non volevo sprecarla così. Panico, panico, sto dando di matto, qualcuno mi fermi, fate presto, per favore, per pietà. Panico, panico, sto dando di matto, qualcuno mi fermi, fate presto, per favore.

0: e ce lo siamo portati a casa. Da qui in poi il concerto è praticamente in discesa. Voi sapete come si fa una scaletta di un concerto?
1: Senti,
0: secondo voi?
1: Oh.
0: Cioè, ci sono vari modi. Diciamo che è come raccontare una storia, no? Tu prendi le canzoni, vedi un po', cerchi di fare un'onda emotiva, poi guardi il pubblico, la testi, dici ma qua si stavano addormentando, qua abbiamo spinto troppo. Invece a me, cioè, ho scritto due canzoni che iniziano col rosso, allora le metto di fila. Di solito questo aiuta il Signore delle Luci. Quindi, dopo Rosso di Rabbia, signore e signori, Rosso Malpelo. Questo è un pezzo a cui voglio particolarmente bene, perché l'ho scritto a 18 anni e mi sembra che avrei potuto scriverlo stamattina. Cioè, io ho fatto un album quando avevo 18 anni, ero in quinta liceo, si chiamava Disciplina Sperimentale, l'ho buttato così su YouTube, completamente amatoriale, non pensavo che avrei fatto questo nella vita, mi divertivo. E poi ogni tanto me lo vado a risentire dopo anni.
1: È proprio nata così, vedo, la guardo storia musicale di Anastasio.
0: Nel senso, a volte leggo un'ingenuità, vedo che insomma ero un ragazzino. Invece questo pezzo è l'unico che continuo a riproporre anche ai concerti, perché se lo scrivessi domani un pezzo così sarei contento. A volte un pezzo, pa, c'è, è lui, Rosso Malpelo.
1: È davvero andato così, eh? È partito da YouTube con un'autoproduzione. È in gamba questo ragazzo, è in gamba.

E qualsiasi cosa accade a lui la colpa è delegnata, ma tanto le sue spalle già c'erano abituate. Era orfano di padre, rifiutato dal mondo, una vita vissuta con l'indice puntato contro, ma ci aveva fatto il callo, aveva pelle come cuoio. Sono rosso ma il pelo da ora finché non muoio. L'arena è traditora, diceva, somiglia a tutti gli altri, che se sei più debole ti pestano la faccia, se sei più forte o siete in molti, allora si lascia vincere. Mio padre la batteva sempre ed egli non batteva altro che l'arena, perciò lo chiamavano bestia. E l'arena se lo mangiò a tradimento perché era più forte di lui. E un giorno giunse un nuovo ragazzino in miniera, anche lui sperava in un pezzo di pane la sera. Gli diedero il

0: E fu così che si persero persino le ossa di Malpelo. E i ragazzi della miniera abbassano la voce quando parlano di lui nel sotterraneo, che hanno paura di vederselo comparire dinanzi, coi capelli rossi e gli occhiacci grigi.
1: Rosso Malpelo, la canzone di esordio su YouTube di Anastasio. Bravo questo ragazzo.
0: Grazie.
1: Il maestro si...
0: Bene.
1: Si munisce del basso e vediamo che cosa ci propone adesso Anastasio nella sua scaletta.
0: Guarda la scaletta, questa sera è bella. Questa sera la seguiamo. Allora, un altro criterio con cui io faccio le scalette è... Dove c'è? Ridi. Un altro criterio con cui faccio le scalette è alternanza, pezzi vecchi, pezzi nuovi. Quindi, pezzi nuovi. Ho fatto un album io. Si chiama Le macchine non possono pregare. Io... È bello, chi non l'ha sentito, fidatevi, è bello. L'autunno scorso l'ho portato nei club con uno spettacolino che era proprio un'opera, perché il disco è proprio è una storia, ogni canzone è un capitolo. E purtroppo per esigenze tecnico-tattiche non posso fare la storia filata, e soprattutto non posso mettermi a raccontare tutta la roba. Però a pezzi sì, ci sono tanti temi, al di là della storia ci sono tanti temi. Il primo pezzo si chiama La Mosca ed è un pezzo che in ultima analisi parla della libertà. Io se chiedo a 10 di voi che cos'è la libertà, probabilmente ricevo 10 risposte diverse. La libertà, sai, uno dice... Basta non stare in una cella per essere liberi? No, se fuori dalla cella c'è il deserto. Uno dice sono libero e poi magari non vede nemmeno che intorno c'ha i vetri e ci sbatte dentro come la mosca. Questa era la condizione da cui probabilmente ho iniziato a scrivere questo disco e forse tutta la mia carriera. Cioè, ogni mio pezzo è stato scritto nella cameretta, tra le quattro mura, in uno stato di isolamento totale. E poi il pezzo non è altro che il tentativo di uscirne da questa camera. È un po' come la selva oscura questo pezzo, è il momento dello smarrimento, poi uno sviene, apre gli occhi ed è all'inferno e fa così.
1: Bellissima intro, non c'è che dire.
0: Oh mio Dio, fa che non mi sazi mai, se faccio passi falsi, fa che passi guai, fa che non passi mai la fame che mi inghiotte, piova giorno e notte, sai. E da quando tutti prestano attenzione che mi sento più incompreso che mai. Mi vedo in una sala col pubblico finto che applaude e dopo fischia come in una vecchia sitcom. Parlo con parole fuori sincro coi pensieri che mi ritornano con uno strano filtro. Penso fuoco e dico cenere, alle sponde di Zacinto c'è una Venere che muore tra reti di pescatore che mi chiede di tenere le sue mani tenere. Indica un cammino tra le tenebre, non credo di essere pronto ad un battesimo del genere. Ma la parola giusta non è credere, la fede è... Si vede al buio, mi dice. Non la trova chi non si smarrisce. È silente come il tuono che non sente nessuno. Preziosa come solo lo è il digiuno. Leggera come i passi dei condannati a morte nell'ora del patibolo. Ma ti prego mio Dio, fa che non mi sazi mai. Se faccio passi falsi, fa che passi guai. Fa che non passi mai la fame che mi inghiotte. Piova giorno e notte mio Dio. Fa che non mi sazi mai. Se faccio passi falsi, fa che passi guai. Fa che non passi mai. Fa che non passi mai. E tu credevi di non venerare niente, venerì il niente. È abbastanza differente, guardalo con gli occhi del colpevole. Quanto è conveniente avere un mondo finalmente senza regole. Ma fuori dalla cella c'è il deserto. E tu davvero me lo chiami libertà? Quando quel tuo niente si presenterà alla porta, sarà allora che vedremo. Se davvero non ti importa, tremerai come una foglia di cospetto al buio eterno. Ma mica per paura dell'inferno, dimmi. È più tetro il nulla che hai davanti o quello che ti lasci dietro, come al solito. Reprimo ogni conato di vomito dal mattino fino a quando mi corico. Luce di monitor mostra cretino con un sorrisino ironico, convinto che la vita non ha senso. soltanto perché gli occhi non lo vedono, si dice sono libero. Sì, la mosca è libera di sbattere nel vetro, ma ti prego mio Dio, fa che non mi sazi mai. Se faccio passi falsi, fa che passi guai, fa che non passi mai la fame che mi inghiotte. Piova giorno e notte, mio Dio, fa che non mi sazi mai. Se faccio passi falsi, fa che passi guai. Fa che non passi mai, ma ti prego mio Dio, fa che

fa che non passi mai. Fa che non passi mai, ma ti prego mio Dio, fa che non mi sazi mai. Se faccio passi falsi, fa che passi guai, fa che non passi mai. Fa che non passi mai, ma ti prego mio Dio, fa che non mi sazi mai. Se faccio passi falsi, fa che passi guai, fa che non passi mai. Fa che non passi mai.

0: Tutto merito suo.
1: Bravi, bravi.
0: Vabbè, la mosca.
1: Questa era la mosca.
0: Poi fuori dalla stanza che succede? Succede che si fa un balzo nel passato. E il tempo è un altro dei grandi temi di quest'album. Questo è l'ultimo pezzo che spiego, vi giuro. Si va nel passato e ritroviamo il caro amico Baudelaire che citavamo prima in Ipocrita Fratello. Questo pezzo ha una storia interessante perché, non so se sapete, ma c'è proprio un racconto storico. Quando nel 48 c'erano i moti in tutta Europa, principalmente a Parigi, sai, i francesi sono sempre stati abbastanza movimentati. I moti di Parigi furono mistici. Si racconta che i ribelli con i fucili in mano sparassero agli orologi sulle torri dei campanili, gridando aboliamo il tempo. E io lo trovo potentissimo sta roba, cioè cosa avevano intravisto, che significava sparare all'orologio? Loro sparavano all'ingranaggio, sparavano a tutto il marchingegno, loro avevano visto per primi che le macchine che erano appena arrivate, stiamo parlando nel 48, Marx e Engels scrivono Il Capitale, cioè si stava ponendo il problema della macchina, dell'automazione e soprattutto del fatto che la macchina ti automatizza. E quindi questi volevano abolire il tempo dell'orologio, non il tempo del sole. E fa così il pezzo.
2: Si alzano le prime barricate e una ragazza di 20 anni si arrampica fino in cima, solleva la gonna e grida ai soldati: sparatevi, vigliacchi, contro il ventre di vostra madre. E i soldati sparano, una ragazza cade a terra trucidata e la guerra inizia. Da una parte le armate schierate dal Parlamento in difesa dell'ordine e del dogma del progresso, e dall'altra ribelli, avanzi, operai, mendicanti, puttane, studenti senza capi né bandiere. Non si era mai vista una compagine del genere. È un'orgia mistica la folla che invade le strade. È l'ultima rivolta spirituale. La folla spara agli orologi gridando:
0: aboliamo il tempo, siamo ancora in tempo, ma il giro ricomincia sempre. Le lancette girano in eterno sullo stesso perno, ma non cambia niente, toccherà combattere. Magari morire da cani e da figli di Troia, ma meglio in carcere che ammaestrati. Meglio morti che morti di noia, ma un poeta cammina tra loro. Passo elegante, gira da solo tra sassi che volano e fucilate. Strade bloccate da barricate, si chiama Baudelaire. Vede la vita baciare la folla come una madre. Vede un profeta che prende la mira, poi sente gridare puttane sacre. Una febbre mistica lo prende, la vita che insorge come delirio, il santo disordine finalmente del martire in cerca del suo martirio. E Baudelaire li ammira, li vede brillare di luce divina, mangiare una barra a un padrone cacciato a tracciare i contorni dell'utopia. E infatti non spara alla polizia, questa follia si ripete in eterno, la tirannia da combattere il tempo, l'imperatore ne è un misero servo. Spara il fucile, muore una guardia, ma la follia si ripete in eterno, la tirannia da combattere il tempo, l'imperatore ne è un misero servo. Spara il fucile, muore un ragazzo, gira la ruota sullo stesso perno, vecchio potere ritorna in eterno, tutto va avanti ma rimane fermo. Spara il fucile, fatemi uscire, gira la ruota sullo stesso perno, la tirannia da combattere il tempo, cado in eterno nel suo mulinello.

0: Una canzone impegnata, molto impegnata e profonda, questa che ci ha regalato Anastasio, questo concerto che sta molto appassionando il pubblico di Louvre.
1: Yeah. Volevo scrivere un pezzo che mi mancano le forze, svengo per poi guardarci con gli occhi infossati di chi condivide un segreto tremendo. E tu, donna di cocci rotti, donna di antichi tesori sepolti, che piangi catrame tutte le notti e vieni a cercarmi nei miei ricordi. Vorrei guardarti lontano negli occhi e li vorrei profondi come pozzi bui, al punto tale che ci smetto di cercare il mio riflesso dentro. Non voglio

lontano, yeah, vola lontano. Ti è mai caduto di stare seduto, di mettere muto nella tua mente? L'imp-

pensi? A che penso? Non penso, pensare da fessi. E almeno prima che lo chiedessi, pensavo al nulla e dal tutto, sapessi. Un silenzio sottile, senza il confine, senza interessi. Vorrei guardare te come fisso al vuoto. E fuori il terremoto mi scuote ma non mi sveglia. Ci prova ma non mi muovo. Vorrei urlare il mio nome per ore, fino a lasciare soltanto il rumore e svuotarlo di senso. Svuotare

0: volte, se sono felice, mi scappa lo sguardo dagli occhi e fa tutto da sé, vola lontano, vola lontano.
1: Che bella anche questa performance di Anastasio. Molto bravo, molto molto bravo. Nessuna intro pare per il prossimo prezzo. Vediamo un po' che cosa arriva. Dai.
2: Quanti? Avevo detto che non lo introducevo più, però questo mi sa che lo devo introdurre. Ecco. Allora, che era? 2020, 21. Iniziai a scrivere sto pezzo perché c'era stata una serata particolare con un mio amico, guardando un po' le stelle, fumando strane sigarette, ci dicemmo una serie di cose. Questo mio amico, lievemente Asperger, sembra un po' un robot a volte, poi diventa all'improvviso eccessivamente emotivo. E io, non lo so, avevo iniziato a prendere una piega, non dico religiosa, però nei miei discorsi ero diventato alquanto spirituale. E lui invece è sempre duro, meccanico. E a un certo punto mi confessò questa sua paura, che era la paura della morte. Proprio la paura di scomparire. E che dalla sua visione estremamente meccanica del mondo, dell'universo, lui sapeva che tutto prima o poi si sarebbe spento, perché la scienza dice così, e morirò io e si spegnerà anche l'universo, non ci sarà più nulla. E trovai questo pensiero di una disperazione totale. E io non lo pensavo. Tornai a casa e scrissi questa canzone, la prima metà. E poi non venne fuori più nulla, per anni e anni e anni. E poi a volte dico, io quando scrivo certe cose è come se le capissi mentre le scrivo. A questo mi servono veramente le canzoni. Alcune canzoni quando le scrivo, le finisco di scrivere e dico, ah, non ci avevo pensato. Mi autosorprendo. E quando ho finito di scrivere questo pezzo è come se avessi superato questo specifico punto. Il pezzo si chiama L'uomo e il cosmo.
1: Va bene, intro. Tema decisamente forte. Ascoltiamo Anastasio.

Immagina il cosmo un attimo prima del grande botto. Una tela nera senza spazio-tempo, senza luce, ombra, senza sopra e sotto. Immagina il grande petardo cosmico che esplode dal niente. Il colpo mastodontico del più grande fuochista di sempre. Le stelle lanciate lontano, ma tanto lontano che è facile credere che fossero solo in missione a portare la luce e sfregiare le tenebre. E in qualche manciata di milioni di secoli si è creato un sistema di stelle, pianeti e satelliti, e su una di queste palle di rocce volanti ci sono milioni di omini pensanti, con visioni, passioni, rimpianti, poi i fiori, i caimani, gli alianti, un cane buffo, un gelato al puffo, le piante carnivore, le vipere, le cascate, le allodole, libere, yeah. E c'è pure un parcheggio, e c'è il sottoscritto. Un amico mi sfotte perché l'ho girata una merda, gli dico di starsene zitto, invece parliamo. Diciamo che il cielo è un immenso grandangolo e finiamo ad accontentarci delle quattro stelle che ora ci rimangono. E parliamo di vita, di morte, se il sole si spegne che cosa rimane? Mi dici compare, fino a prova contraria io sono immortale e non c'è niente a questo mondo che mi fa paura, a parte il niente. Perché per quanto ne so io, quando qui sarà tutto freddo, non sono certo che l'oblio sia tanto meglio dell'inferno. Un'esplosione, un mormorio, non c'è speranza di saperlo. La biglia corre sul pendio e l'uomo coglie il suo momento. E se ci pensi, ogni parola mai detta, ogni scritta sul muro, passato, futuro, presente, ogni criptovaluta e pittura rupestre è sepolta per sempre. Ogni foto ricordo e i vari cerchi di monoliti eretti in onore di dei, antichi guardiani del mondo, i riti d'inverno che invocano il sole, canti d'estate a salvare il raccolto, vecchie riviste da sala d'aspetto, ogni millisecondo che sembra perfetto, ogni verso di pietra di un vecchio poeta ingabbiato in un secolo stretto. Tutto questo, e non solo questo, si sta diffondendo nel vento del tempo, amico mio, che guardi il cielo per sentirti piccolo, come prima di te un cavernicolo e dopo di te un transumano. Sii grato, se non a Dio, quantomeno al caso, di essere al centro dell'esperimento del vissuto umano. Sii grato e accetta di buon grado che ogni giorno che hai passato è andato perso nel silenzio. Perché è vero che viviamo in dissolvendo, ma io penso che forse da abbastanza lontano ogni attimo è eterno. E per quanto ne so io, quando qui sarà tutto freddo, non sono certo che l'oblio sia tanto meglio dell'inferno. Un'esplosione, un mormorio, non c'è speranza.

Un'esplosione, un mormorio. Non c'è speranza di saperlo. La biglia corre sul pendio e l'uomo coglie il suo momento. Perché per quanto ne so io, quando qui sarà tutto freddo, non sono certo che l'oblio sia tanto meglio dell'inferno. Un'esplosione, un mormorio. Non c'è speranza di saperlo. La biglia corre sul pendio e l'uomo coglie il suo momento.

0: Bravissimo. Bravo, bravo, bravo, bravo.
1: Grazie. Grazie, grazie, grazie, grazie.
0: Bravissimo, bravissimo. Bravissimo.
1: Niente, era l'ultimo. Era l'ultimo. Ci salutiamo. Ringraziamo il sindaco, la sindaca. E basta. Non potete andare. Va bene, dai, allora faccio l'ultimo.
0: Beh, l'ultimo, forza. Sì, siamo qui che ti aspettiamo.
1: Mi sembrate, comunque. A me mi pare che è l'ultimo, è finito, non cambia niente. Vabbè. Vabbè, dai, ho tenuto per la fine i pezzi, quelli là che devo fare alla fine, se no qualcuno se ne va, capito? Vabbè, ho sentito questo.
0: Forza, dai. Facciamo un dialogo tra noi e...
1: Io parlo. Parlando di cantautori, c'è un cantautore a cui...
0: Poi la mandiamo la registrazione di questa puntata.
1: Non tutto, perché, figurati. Non devo tutto a nessuno. Ci ho messo del mio. Francesco De Gregori scrisse un giorno, generale.
0: Ah, generale, generale.
1: È il pezzo che in qualche maniera è rimasto più impresso dei miei esordi ad X Factor. Ho fatto tante cover, ma questa è rimasta, e io trovo preoccupante che sia rimasta proprio questa, perché ogni volta che mi dicono ma come hai fatto, io dico questo è stato il pezzo più semplice da scrivere della mia intera carriera, per due motivi. Il primo è che non l'ho scritto io, quello lì che fa dan dan dan dan, quello già c'era, e quello è tre quarti del pezzo, perché io è come se qualcuno avesse già steso il tappeto, io entro nella tua testa per una strada già tracciata. Il secondo motivo è che il tema della guerra è incastrato nelle teste di tutti noi, perché qualcuno l'ha vista, non io. Io l'ho sentita raccontata e la sento raccontata sempre più spesso, però queste immagini terribili, la pioggia di fuoco, le bombe, il filo spinato, sono robe retoricamente forti, e io vorrei che restasse retorica questa, e invece mi pare che giorno per giorno si avvicina un vento molto freddo, e spero quindi che questo pezzo venga dimenticato, che finisca nel passato. Si chiama Generale, l'ho riscritto, fa così.

0: generale dalla radiolina. La sento urlare ordine, disciplina. Ma lo sa che dove lei è seduto, nessuno chiede aiuto, non c'è una sola mina. I generali si lustrano le medaglie e ci hanno sangue freddo come rettili. Ma sono io che striscio tra le sterpaglie e guardo da vicino come fischiano i proiettili dietro la collina. Sapessi, fa così freddo che congeleresti. E c'è una musica di colpi di fucile, urla di ragazzi, giorni andati persi, di vetri andati in pezzi. Contadina, questo ballo tu non lo concederesti a me. Che l'uniforme diversa dei tuoi fratelli, partiti già da un anno, ma che non torneranno. Diversi alla bandiera ed uguali sono i fardelli. Quelli che ti dicono che t'odio, che ne sanno? Ma che ne sanno loro? E la cosa più tremenda della guerra è che è bella anche se muoiono a milioni, con i padri 7 metri sottoterra e con i figli che ci fanno le canzoni. Generale, quanto tempo che è passato, ma quando ci ripenso ancora piango. Ho ancora in bocca quel sapore di bruciato e ho visto amici con la faccia in giù nel fango. E un treno che partiva pieno e che tornava vuoto. La mattina tremo quando dormo poco. Sogno un cielo nero da cui piove fuoco e un filo spinato che mi avvolge piano e mi blocca, mi lacera, mi entra in bocca, mi soffoca. L'aria è tossica come quando cadeva una bomba. Aspettavo la prossima, e la prossima, e la prossima, e la prossima. E una contadina smorta aspetta alla porta come una bambina. Un fratello partito di prima mattina è diretto alla collina, e dietro la collina gracchiava una radiolina in un giorno d'aprile. Ma io già avevo gettato il fucile, già avevo gettato il fucile. Grazie.
1: Bravo, bravo.
0: Ci salutiamo con questa allora. Ad impicciare papà sigarette. Dovete sapere che a un certo punto del concerto il basso non c'è più e questo si accende la sigaretta. Questa è la professionalità. Vabbè. Va bene, ci avrei un ultimo pezzo. Ci avrei un ultimo pezzo. Qualcuno forse lo conosce. Chi lo conosce? Che lo canti.
1: Sarà la fine
0: chi
1: del mondo.
0: Chi non lo conosce?
1: La fine del mondo.
0: Non lo so. E fa così.
1: E fa così.
0: Aspetta, non sono pronto ancora. Guardo ancora l'etichetta, non so andare in bicicletta, fare i 100 all'ora. Mai corso una maratona, superato ostacoli. Non ho mai visto il Napoli di Maradona. Ho le licenze scadute da un

0: finta di niente. Se in giro vedo sole unicamente facce spente di io sogno un mondo che finisca degnamente, che esploda, non che si spenga lentamente. Sogno i letti, i riflettori e la Cappella Sistina, un impianto con bassi pazzeschi. Sogno una folla che salta all'unisono fino a spaccare i marmi, fino a crepare gli affreschi. Sogno il giudizio universale sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo a rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì. Io sogno i led, i riflettori e la Cappella Sistina, un impianto con bassi pazzeschi. Sogno una folla che salta all'unisono fino a spaccare i marmi, fino a crepare gli affreschi. Sogno il giudizio universale sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo a rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì. Sogno il giudizio universale sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo a rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: E via. Bravo.
2: Al basso gli strumenti, Steph Juno. No. Steph Juno, signore. Poi Ciriaco, vieni pure tu, eh. Un'altra rockstar mi accompagna, Ciriaco, sei un grande.
1: Ciriaco, sì.
2: Grazie all'organizzazione di questo festival meraviglioso, siete dei grandi. E soprattutto grazie,
1: bravo,
2: a voi.
1: Bravo, bravo, bravo.
2: Grazie a Claudio Sciarrone. Wow, mi ha fatto a paperino, bellissimo. Vabbè, c'ho l'ultimo pezzo, ultimo. Ultimo, ultimo. Però ultimissimo. Sto pezzo, questo è un pezzo dove vi dovete abbracciare. Però non tra amici, tra sconosciuti. Quindi abbracciare, io non inizio fin quando non vedo almeno 10 abbracci tra sconosciuti. Non ho modo di verificare che siate effettivamente sconosciuti, però mi fido. E dai, abbracciatevi pure voi, signora, abbracci. Claudio, abbraccia il Signore dietro di te. Abbraccialo. Abbraccia. Sì, no, invece sì. Ah, allora possiamo iniziare. È un pezzo a cui voglio molto bene. Si chiama Assurdo. Fa così.

Io, che di colpe ne ho, ho dato per scontato il mare, ho torturato i grilli e per dimenticare ho messo ad essiccare qualche sentimento, ma che colpa ne ho? Se mi hanno

pronto. Dal secondo in poi potevo stare zitto, non capivo niente, ma quello sempre non capivo niente, però questo sì. Non sono pronto ancora a questo mondo che va un ritmo folle come colibrie. Dentro questo schermo ammazza tempo.

Ma che colpa ne ho? Se c'ho la sabbia dentro il cuore, sono più veloce di quel tuo rancore che ti tiene al mondo. Ma che c'entro io? Io sono un altro da me e corro sotto.

che un secondo di sole per pentirmi di tutto, per dire al chirurgo si fermi subito, io lo voglio ancora il cuore, non mi serve altro.

esiste. Sì, solo per questo l'amore è assurdo, è un amore assurdo, è un amore assurdo perché esiste.

0: Grazie Rovere. Grazie a tutti.
1: Grazie a te Anastasio, siamo alle battute finali, eh.
0: Siete dei grandi. Grazie Stefano, grazie Ciriaco, grazie al Fonico, grazie all'organizzazione.
1: Al Fonico.
0: Grazie. Daniele, Daniele, grazie Daniele. Scusami, capita.
1: Grazie a te, grazie a te Anastasio.
2: Grazie, grazie Anastasio, bellissima serata, grazie.
1: Adesso Cinzia.
2: Grazie veramente a tutti. Voglio fare un ringraziamento, mi sono dimenticata prima, al nostro Beppe di Studio Radio Vintage Station sul DAB per Regione Lombardia, che ha seguito in diretta. E si grazie. Possono trovare tutte, diciamo, le puntate precedenti, giusto Beppe? Anche sì, sì. Sui loro canali, per cui chi le avesse perso. Chiedo se mi raggiunge il direttore, che facciamo i saluti finali. Ricordo, questa è la quarta, appunto, Arab World Bridge, ma il festival, come diceva, se ce la facciamo prosegue. Il primo proprio vicino è Rovetta, al Pala Rovetta, che sapete è stato appena fatto, il 30 agosto con Baccini. Poi abbiamo Omar Pedrini il 12 settembre, mi raccomando, è cambiata la data, a un altro a Parre, sempre tutti gratuiti, e faremo il gran finale 3 settembre, il giorno esattamente dopo, con il grande Pirovano e Seguace, insomma, faremo la chiusura. Potete prenotare su Eventbrite, lo consigliamo, e niente, grazie.
1: Siamo le battute finali
2: al direttore, alla prossima.
1: Arrivano i fan di Anastasio.
3: Semplicemente devo ringraziare la redazione e buonanotte.
1: Bene, siamo in chiusura, grazie per l'ascolto, le nostre trasmissioni proseguono in diretta con la nostra programmazione e noi ci sentiremo per il prossimo appuntamento con Arab World Bridge, poi tutto lo troverete ovviamente sul nostro canale per un ascolto anche on demand. Grazie ancora, buonanotte a tutti. Studio Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: La notte come il giorno. Il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
2: Disco Party.
3: The best disco classics ever.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo cuore.